o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nies sull'om un drau ils usits vels grigiuns. Che dolce cantà el virf matern remonch che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Remonchs, remonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fideuvels allungat, al plait dils vels grigiuns. Che dolce cantà el virf matern remonch che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von a un dic ti virf da nos babuns, e stigia ni esplicar amic, si dic che dat grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern remonge, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

plascha in andret. Questa qua non sono stat salda, el reclama quai c'è il po. Se tu vuoi salvar la patria, va a stare molto toc pugno. Jontas passa una buon'ora, un bel dì el sta befreist, il suo

belli di me, sgurgnascha noia a stiabergi senza zanur. Esser il retch de las bucheroias, vilen ta vigins di bujoias, a la sera se durmentan zu jaust din surris.

da de corsa, suena su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

Jau sun Hans Rodi Ritter, il clarinettist da La Chapella Arflina. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

0: las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa damaun? I dat contravent per la convegna de commerci libe, Mercosur, en il Cussei Nacional. Il Stades Unite e l'Iran han sottoscritt la declarazione d'intenzione. E l'Auroz il Soleil dominesce e de guts de pliev gli dati moderar. I alla SIS, mes nome Alexi Baseglia, biandì insieme. En il Cussei Nacional freina in allianza della Sanestra e la Drecchia la convegna del Mercosur. Cun 96 contro 86 vus e 9 abstenzions, ha il Cussei Nacional renviaia la convegna del commercio libre del Stadis da Lefta con il Stadis del Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte da Lefta. Conta la convegna s'engaggiats il Socialdemocrats ed il Zverz, square in parte la frazione della PPS, vus contrai era da del Center. Sco proxim sa facente il Cussei del Scientuns con la convegna de Mercosur. En l'exterior, la declarazione d'intenzion tra il Stades Unite e l'Iran è sottoscritta e vala immediat. L'Iran avria la via de Hormuz ed il medè moment terminescian ils americans de blocca ports iranais. Quei al primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicasse in la plataforma X. Il Pakistan ed il Qatar an intermediala conveniencia. Ulteriors punkts della conveniencia en che il Stades Unite terminescian le sanzions e che tot las operazions militares chialen, eren in Libanon. Ils dus proxims mais volen l'Iran ed il Stades Unite continualur tractatives. La FED, la Banca Nazionale Americana, na tocce becien ils Chains Directiv. Per la quarta giada quest'on resta il Chains Directiv americano sco quei che le, quei vilente il presidente americano Donald Trump, che aveva speciainze che auter con installasse es candidat Kevin Warsh sco nov chef della Banca Nazionale, quelle successur de Jerome Powell. Rajuns che la Fed ha lasciato il Chains Directiv en la crise d'energia ed il squittaz d'inflazione in conseguenza della guerra dell'Iran. En la rangazione delle cient meires universitats del mond se chiatten era traisor della Svizzera. I se tracta dell'ETH Turic, dell'ETH Lausanne e dell'Universitat de Turic. Den la rangazione della scuola sautes fac dell'interpresa d'analisa QS. L'ETH Turic è in rang 8 ed uscia la meira universitats in il continent europeic. Lausanne è in rang 22 e l'Università di Turic in rang 98. Per la quindicesima giada scuola meira università del mondo vale il Massachusetts Institute of Technology en il Stades Unite. Oster noves del sport. Per les ballepedistes del Team Surselva comincia una nuova era e les giogan la prossima stagione in la seconda liga. Quai senza che les avessen contangi la promozione. E les hanno nato ma in terminale stagione passata in la terza liga sin plazza 3. Per via de restrutturazione in la Federazione de Ballapeda la Svizzera Orientale a quella domandale equipa sur Silvana da fa il passo in la seconda liga. Sco il team sur selva scrive in les medie sociales a ionelles accepta la sfida. Era questa notte da plirs dius del campionato mondiale de Ballapè, in survista. L'Inghilterra ha guadagnato contro la Croazia con 4-2. La differenza nels anglais con zont fac suenta la pausa. Avanta il favorit Portugal sulet contangi in pari inadin contro la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha cominciato il campionato con una vittoria de Dinanola contro il Panama. Bunemain 400.000 commentari d'odi alla FIFA, la Federazione Internazionale de Ballapè, stizzata per il campionato mondiale ancet. Quei è in depli che durante l'entire campionato del 2022. Avant 4 ans, alla FIFA cominciat a controllare sistematicamente commentari e contribuzioni per proteggere partecipanti e partecipanti da sie occurrenze dat odi en l'internet. Durant il campionati actual ein ins controllat jaradont 3,8 milions text e mincia di javel saie venistitza.
1: La meteo.
2: In die Plains Soleil specchia Oz. Il Sentiments die comparen in per Nivel zur ils Kolms. Versaire dat die Konsonten les Valades del Sid singules Pluides. Les Temperatures van Oz fermen si. A Quire venia fine 33 Grads Ciaut, en les Surselve fine 31 Grads, en les Surseis fine 28 Grads ed en Lengia di Note fine 25 Grads. Damaun comenzi il di Suleiv, plitar zu onden Chaela, Uradis ed Urizis. La sonde esi push besser ven Suleiv, con singulas pluides il suente mezzdi. I resta ciaut.
0: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz zu Entlassisi, Jeff Giles, Judge, der Zerkladur, es in Stuess, am Busch, dass sie, in Wüste, quelke Spätchen, oder das Temperaturas, fossu Buschon im Pei. Fidessu, quen Schwarz, de Vinien Papi Baun, ortles Plimes, per Arver, Esche, Finestres, Schell, Luftigä, so enter, en Kunberkuns, Giukules, Gelusines, per Konservail, Frestia, Schibbein, Schkoi, va. Schock, schock, Fidienzalu, Tschei?
5: Daniels Besen, la Aua.
4: Exakt, das hier. Ich möchte grad, wo wir es das Leweis schon pinal zeiver, Aua Freide, per Meter in Ils Peis. Bujen kun vus tras quella de meun am proenze de sta si frescht a kulz schkoi va. Ja son Georgine Janke, schaluch meinsa.

0: RTR, con il duel della Davosa Notch, al campionato mondiale da Valapè 2026.
1: Cool. Giocus, Bekistan contro la Colombia, che è fine va un po' come con la vittoria da 3 della Colombia contro il Novitz di Uzbekistan e us Mincina della Scurontoc Nazions si presentata in aga a quals mondiali. Avon il Giocus, Bekistan, Colombia, Aidau, che vos dormeva probabilmente stagna bene, credi il Strusca, la Fischa, Ghana, Panama, a faccio mettere extra il Sveglierin. Quai duel Aidau a Toronto, nu che ha Dracau senza fin prievgi intensiva Dracau Golz Jezai Bu Ghana che nisco favorizza in quella partita un pitos trompau su entro 90 minuti stevi 0-0 per la 91 croda è un il gol della vittoria per Ghana adesso da Panama stona scia spice vine von sin lur un prim punct ad in VM. In a Schlepraidau più assombra de stars del Portugal antorn Cristiano Ronaldo contro la Repubblica del Congo fanimo in pari da Dinadin in a ulteriura terra de nobodies se la carta mondiale del Balapei che procura per in sorpresa il Congo che a premiera un prim gol un prim punct adins a veu il superstar Ronaldo che struscurdau si a se vuol mettere nigins accents ad in commentari in gazzetta senza d'Anton Leger se fossi pil Portugal bu meglio da metter sin beun Ronaldo si desi gertigia con quai gron siemmi a quella mission da di pil titel da campions mondials. Six goals in curdaia il gioco Inghilterra Croazia con la vittoria de 4-2 nel Zengles lanciau l'ur mission de su enter si sontons finalmente puspei i pil titel di gioco catog duas gap il Zengles Harry Kane quai il guard an avos d'anton in quarta vergaula six e un pauet steinbaul per stonan cevera vini nervus aber se capesce ca oz intrasesce la nazionale svizzera ca stofa remadura su enter i nadina contro il Qatar, contro la Bosnia-Herzegovina e in a vittoria in Stuttgart.

0: Con la gruppa UB40 in Sivignolas 6 a 30. Las novitats ozzandamon con Alexi Baselgia.
1: In il Cusè Nazional renviesce in alleanza della Sanestre e la Dreccia la convegna del Mercosur. Il si tratta della convegna del commercio libero del Stadis de l'Efta con il Stadis del Mercosur Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte dell'Efta. La dichiarazione d'intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. Uscia avra l'Iran la via de Hormuz ed il medem moment terminescen ils americans de blocca ports iranais. Ils dus proxims mais volen l'Iran ed il Stati Uniti continualu attractatives. Las balapedistas del team Surselva giogen la proxima stagione in la seconda liga. Per via restrutturazione della Federazione de Ballapè della Svizzera Orientale a quella domanda l'equipe sursilvana de fa il pass in la seconda liga. Schol Team Surselva scrive in les medie sociales a janellas acceptale sfida.
2: La meteo.
0: La Svizzera in mezzo in onda da Calira, sotto splendore il sole, a scalda vieti, toccan 33 gradi, vengono spicciai la regione da Quera, gi da Calira e in Surselva con 31 gradi, toccan 28 gradi dati al Surses, ad en Engedinaut, poi ergien viv, rusnas in 21 gradi. Con una sfardentata siamo le svalate del sito, quinta, con tercera, in forma da den qual uradi. E da me non c'è il gi sulle iv, ne vendiamo gi dati lo qual uradi. Di local a sonda vini lo puspei caul fech caul
2: RTR
3: Danus per vos.
0: Ma jesch ti eis schon alert zu dem pei, ja? Ach es schon? Mhm.
4: I son Pascal Gamboni, a minche bide an chavain kun RTR.
0: Oh, chebi grazie fech. Pascal Gamboni.

0: Se da stada bugene oz vignem pei cun RTR vende la sat d'Anton Pinai per in historietta?
1: La donna giufna le numna.
0: Opala, ossa le menzon un tic. Introduzi ca unic senzi c'è, so svenska faci un tic. Ah, so, trupe che ho essens.
2: RTR Impuls.
0: Silvana Candreia è pinata con una storia che lei sorrisse so domanda propri e quei propri scabigiamo per te che lei sez protagonisti in auto in elefant ad una giufna.
1: La donna giufna, le numna è la Elena, ha grat fatto supermi per i con auto. Per celebrare quell'occasione decide Elena dad i con gli auto al zoo. E la parcheggia sin il parcadi e passenta in biso intermezzi dentro animals exotics. Mo la sorpresa specie con suo return. Gli auto è plein bottas. Strusch a Elena viu il stadi del vehicle, vegni in l'uvre del zoo e se pascisa. «C'è è capitau?» domanda Elena. La risposta? «Nus aven facci una spasseggiata con gli elefants et in de dels e se sius in vies auto. Scoperstis offeresce il zoo ad Elena in glas prosecco. Quella beve senza studigià e se mettes in via vers casa. Mo naturalmein dat in auto cum biares bottes da mirà ed e vinc poi vegn. La polizia ferma Elena e domanda c'è che sciabigiao cun siu auto. In elefant e se sius in el. Risponde ella. Il polizist inspectesce ella cun egliada examinonta e supplichesce ella da fa il test d'alcohol. La morale de quella storia vira? Mei buc cugli auto al zoo.

0: Con la lacchcaura da Cordin Nicolai se vignu dia javon la sette de otz scomincia di quest'ema ves pus per la chance de gudinia biets pil pigron festival de musica El Grijun.
1: Per la valumezia es es drauf.
2: Lass es dir entrare. Eins, zwei, drei. Danke viel, viel mal, valumezia.
0: Dots spicienza proprio che vos esses drauf, ots spicien bumo pass ordinaris de tres gis, ots vini pi exclusiv, biets de VIP, per quals sai el bosch il messadi de Giuseppina Obri, la fortunada ir tunges ots.
3: Io se la gras fec de din bilet, per quei che mon uon cum ies duas horas, ad opener a quei ai mai dau che nus ven dominiau de di totes treis insieme. Quei fos ulessig, per quei che las niazes en d'entorn, il nef, mes affons, meu a quei fos super cool.
0: È quasi schon reunion de famiglia nyank chunemas in Lumnezia. C'è historia c'è regur dienche c'è e shabigau zu ku inaga a opener Lumnezia che è aschi bien aschi spektakular vi tira quinta o bain che vale de veni remunerau kun biets de VIP figai un qual patrac ku e ozi c'è per shuadi nossa giuria che decide la finale a nus lein vossa historia sco audio registrada kun in messadi via WhatsApp la numero de nis telefonin per vossa scapo ovres per gudinia quals biets de 3G's lucratives de VIP pi opener Lumnezia 079-270-07. Matteo Nitic, au a Freida, sil frunna de culiez giù a lu. Ancevi, segges creatifs, scevus leis propi esser ils fortunai che sciens selegras in quals tickets de VIP.

0: lo sai pas.
1: Sì, allora, amicina della Scurontoc Tars Danza, un premio giugno del gruppo al campionato mondiale, veu da qual scan brillau, da qual scan trumpau, adenza blamai, nazion spinge scan la prima gara in VM che han, senza autors, veu fa surstascia. Quai campionato mondiale è schon a si grond, scomai lu ascienze capesce sa mia gron, che è il CMI XXL, denis minister de sport, Jan Domenic Parolini, si è risposta si la domanda, chi va pil Pokal, a vegn campion mundial.
2: Già vus fus quel che la Svizzera dvantesma, qua sarà forza in pain da più già vus co tip.
1: So enter il champer in adina contro il Qatar, essens schon contents, surtout le vgiai, sei tonja de batter cusera, el second giug de gruppa la Bosnia-Herzegovina. A bucai se begi que queu.
3: Ha si dato lo proprio stup, se lo sdiare giù.
1: Salut Jakin Boys, giugai courageux, creatif, sineica, bo insoli fan, centi giù la televisione, cusera, azur tot, setei gols, minimum, in de pli, kills bosniaks.
4: 48 nazions, 104 geus, 3 ospitans, in campionati. Erte rapporta dal campionati mondial da Balapè.
1: La tocca anche dat la set dat io son musica italiana, Tiziano Ferro. Ah, giù del bel paese, anzi, probabile una dina schnavurs, scienz au da Bosnia-Herzegovina, quella nazione che ha eliminato l'Italia.

0: las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa da maun? I dat contravent per la convegna de commerci libe Mercosur en il Cusè Nacional. Il Stati Uniti e l'Iran han sottoscritt la declarazione d'intenzion. E Laura Oz il Soleil dominesce e de guts de plievgia dati moderar. I alla set, mes nome Alexi Beseglia, bien di ensemen. En il Cusè Nacional freina in allianza dalla sinistra e la dreccia la convegna de Mercosur. Cun 96 contra 86 vus e 9 abstenzions, il Cusè Nacional renviaia la convegna de commerci libe del Stadis de l'Efta con il Stadis de Mercosur, l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay ed il Uruguay. La Svizzera fa parte de l'Efta. Conta la convenienza engagata il Socialdemocrat ed il Sverz, square in parte la frazione della PPS. Vusai contrai era da del Center. Sco proxim se facente cusedels chantuns con la convenienza de Mercosur. En l'exterior, la declarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vala immediat. L'Iran avra la via de Hormuz ed il medem moment terminescien ils americans de blocca a ports iranais. Quai ha il prim minister del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicias in la plataforma X. Il Pakistan ed il Qatar han intermedia la conveniencia. Ulterior spongs della convenienza è che gli Stati Uniti terminescien le sanzioni e che tutte le operazioni militari chialen erano in Libanon. Il sus proximus mais volen l'Iran ed il Stati Uniti continuare le trattative. La FED, la Banca Nazionale Americana, ne toccia becchien il Chain Directive. Per la quarta giada quest'on resta il Chain Directive americansco quai che l'è, quai vilente il presidente americano Donald Trump che aveva specienza che autor con installasses candidat Kevin Walsh sco nov chef della Banca Nazionale. Quel è il successore di Jerome Powell. Ragions che la FED ha lasciato il Chains Directive in la crisi d'energia ed il squitato d'inflazione in conseguenza della guerra dell'Iran. In la rangazione delle 100 meire università del mondo si chiata nera traisor della Svizzera. I si tratta dell'ETH Zurich, dell'ETH Losanna e dell'Università di Zurich. Tenò la rangazione delle scuole autes fatte dall'interprese d'analisa QS. L'ETH Zurich è in rang 8 ed uscia la meira università nel continente europeic. Losanna è in rang 22 e l'Università di Zurich in rang 98. Per la 15ª giada scuola meira università del Monvale, il Massachusetts Institute of Technology e nel Stati Uniti. Oster noves del sport, les ballapedistas del team sur selva giogen la proxima stagione in la seconda liga. Per vide restrutturazione della federazione de ballapè della Svizzera orientale, a quella domanda l'equipe sur Silvana de fa il pass in la seconda liga. Sco il team sur selva scrive in les medie sociales, aien elles acceptale sfida. Les ballapedistas sur Silvanas an terminale stagion de terza liga passada sin plaza 3, quen aves becten gi per la promozione in la seconda liga. Era questa notte ai daplirs geus del campionati mundial de ballapè, in a sorvista. L'Engelterra gudegna contra la Croazia con 4-2. La differenza an ils englais con zont fac suenta la pausa. Avanta il favorito Portugal sulet contengi in pari in adin contro la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha cominciato il campionato con una vittoria da Dina Nola contro il Panama. E la Colombia ha guadagnato contro l'Uzbekistan con 3-1. Bunamain 400.000 commentari dodi alla FIFA, la Federazione Internazionale de Ballapè, stizzata per il campionato mondiale in CET. Qua è in deplica durante l'entire campionato del 2022. Avant quattro onze la FIFA cominciato a controllare sistematicamente commentari e contribuzioni per proteggere partecipanti e partecipanti da sia occurrenze d'odi in l'internet. Durante il campionato attuale hanno controllato rund 3,8 milioni di texti e minchi 10 avvelsaie venistizza.
1: La meteo.
2: In Lieblein su lei spettiotz, il sventimez di comparen in per nivels. Versaire dati consonten les valades del sit singulas pluides. Les temperaturas vanots fermen si, a quire vegni fine 33 grads chaud, en les sorselve fine 31 grads, en les sorseis fine 28 grads, ed en lengia di notte fine 25 grads. Demaun comenz il di su lei jiv, de ventimez di su on den chaila uradis et urizis. La sonde è si puspe sulle jiv con singulas pluvides il sente mezzdì. I resta chiaut.
0: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Cuors inter la sat de quella gievgia de Cheva e un quitor di giur stocken che vind plicamo serius pils balapeis schwitzers gen zut. Squitch so inter il hoder in adina contra il Qatar. E dat in fan che aves nuot un conter scendescu sera impari il duel Svizzera-Bosnia-Herzegovina. Ed el dat schon in Schatschko el conta ad intunesce il himni cusera.
5: Tritt die Morgen rot daher, seh ich dich im Strahlenmeer. O misch du's de Wus karetzel jeu.
4: Cica lei che quei duel sil pastet mondial metta en ambroiz cusera udis en quart bugen cun vus trans quella Gievgen de Meon Georgine Janki shalu. Mainza, plein marvejas, jaka šabeja od son tot. Abstrahaudil suodečkava.

0: A cun loco e scritto e sien in hoi in quart vergaula set.
1: RTR de pli che mo 90 minutes.
2: Si fanno in una buona gruppofase, credo che sia in halbfinale.
0: Una prognosi magari gagliarda da quei fan. Aber la Svizzera è ida alla VM XXLV sur mar per realizzarsi che è gigantic, giuga il miglior campionato di tutto il temps, quei anza stedi punctuau, pront enza scarpicciai, se blamai culpari da dinadina contro il Qatar. Cusera della snof temps Svizzers è la truppa da trenader Murat Yakin a scia zot squitch, de best ogni fa meglier sur tut, 3 punti ston hera contra la Bosnia-Herzegovina. Tensione garantita, nus vein avon quei duel antupau in gron fan de Balapei. Ari Kotoric, el staten sur selva, a Sagogn, seu intern, metta il duel Svizzera-Bosnia-Pulit en Ambruiz.
3: Las duas tiaras che ocarezzel il pifec, daten in encontra l'autra, am fec emozional. Insul come dus godognen.
0: Ari Kotoriča si ben il pas svizzersko e il pas bosniak nasceu za kršusi eiseren Svizzera si es regis ad Anton e la Bosnia Herzegovina. Ma perché tera battelu seu cor pifec? Quala risposta dat el cula mentalitat svizzera? El resti neutrals? Asperi che detti in bienjuk.
3: Pari am 3-3, biars gols, biars interessante secziuns, c'è che io crei che vigne da dessere scia in giuc, also omis dus ascien busse lubi da spiarder ad omis dus vulten gudinja, ston gudinja buona meni elge, son il secund giuc, scia che ston se zarver domis dus ekipa, salu vigne haldo.
0: C'è che vi la finale o con quelle due culture di Balapei più differenti se duelescen Svizzera, Bosnia, Herzegovina e il stadio a Los Angeles che sera ne vende le 9 temps Svizzers nuova mera Ari Kotoric con 2 scores in 2 pezzi quei giuc, quei duel via live ticker senza un telefonin el lavora e la cira ad assurvec de noci. Schlatter Planisation. Forse chi dat je X nuina Bunolma en seu team ca us udeuce gronda montada ca quei giuc apil burgais dubel. A fa forse in schwarz in plage a bratta survec. Cusera.
1: Dalla da mão alla saira.

0: cussera. Alle proxime seras rassunan quals ed un massa auters tuns en Engiadina Bassa suenter la novavla de Beethoven e la societat School Classics dedicada ad una delle spigrondes ovres per cord il vegnavel centenè. Sper musicists, cantaduras professionales in cord de project de maturs a parlets propi cicè fec special.
1: Prima ha la chance di cantare insieme con un'orchestra. Qui ci hanno fatto impressione, questo tutti i nostri cantare.
2: Mi piace il touch e è da 102 anni.
3: Ich habe es faszinierend gefunden, dass da Laien mitmachen können, ohne jenste Erfahrung. Und dann fand ich, ich das nutzen mit den Leuten von da und halt auch mit den Leuten aus San Francisco und dem Orchester überhaupt können mal singen.
0: Cussera vegni serius, cunz se presenta l'anprima gail Golden Gate Symphony Orchestra cun cor sot la bicetta del grigiun Urs Leonhard Steiner. Denter ils solists in duo indigen, la sopranista Sara Bigna Janet de Clin, che abitesce d'Anton a Turic.
4: Per mai poter cantare a casa is aduna al più bello per cantare. E chat la c'è cognos de l'Engiadina pregia musica in tuazies facettas. E qua es alci c'è un scontro bler. In otters lösi es fenda d'alci o d'alci otter, ma nö da bler. E qua questo essere avert, per to qua ci spo dudir, qua es alci c'è chat bod ben l'Engiadina.
0: Sper la sopranista de profession esi Jasper Curomani cun sia vus de bariton e el vive denton giù la bassa aber a sias regisse in Engiadina at ei stedi ad Ardez. Per el in privilegi de stiasse presenta a canta in Engiadina bassa.
5: A Turic è svelto un pein ci sa bot massa bleri. A mai pare che in queste regioni un pein più da ventels, centrums, a sai proprio voglia mo da l'aria essere avert per nuove robe. E a mai pare la musica classica è essenziale, perché è centrale per la cultura dei umani, ma è molto importante da manare qua e poi l'aiuto.
0: E lo restimo da Givisa Biantuna bien gartigia con la Carmina Burana il rom de School Classic. Cusera en Halle Gurlaina a School, dati dudi in prim concert, ulterior strais su onden tocan a cun domenica sera, se vus leis schon vini in tic de plia un en tempra per quei spitacal cantic musical, nus ven realizau in arch musical, antorn quei concert, quel en fleis cu vus leis in nossa pagina web arch musical, sut audio.

0: Danton grat staulas satamasa. Alexi Basel, già la survesta da novità, zozzon de mon.
1: En il Conseil National renviesce in alianza della Sinistra e la Dreccia la convegna de Mercosur. Il si tratta della convegna de commerci libera del Stadis de l'EFTA con il Stadis de Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte dell'EFTA. La declarazione d'intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. Uscia avra l'Iran la via de Hormuz ed il medem moment terminescen gli americani de bloccare porzi iranais. Ils dus proximes mais volen l'Iran ed gli Stati Uniti continuare le trattative. Le sbalapediste del team Surselva giocano la prossima stagione nella seconda liga. Per via della ristrutturazione della Federazione de Ballapè della Svizzera Orientale, a quella domandare l'equipe sursilvana da fare il pass in la seconda liga. Scol Team Surselva scrive in le medie sociali, aia nelles accettare la sfida.
0: La meteo. La Svizzera è una mezza inonda da calire, sotto splendore il sole, a scalda vietti toccano 33 gradi, vengono speciali alla regione da Quera, gi da calire e in Surselva con 31 gradi, toccano 28 dati al Sursese, ed engia di nauta, poi ergien vif rusna sils 21 gradi. Con i da sfardentata san molas valadas el sit quentan, con tersera, in forma da danqual uradi. E da meun anceiva il gi sulle jif, ne vendemesi dati lu anqual uradi local e resta caul son de vini lupuspei caul caliras fitch fitch caul Eloise Puspeina de Colas de Mounts no acabou survenis la chance, bom modo de godinha bilhetes exclusivos de VIP, pioponer lumnezia, com termeter a nos in messadi audio, com in historia, entorno il festival que persuada, ha? Che persuada proprio che vos sudiste il sfortunaio da stessa allegra sin quals biez e dat e da gudinè? Bos, priefa, compritas il giuc della damione il che crisis e puspei inaga alla cerca di nief candidat ni ina nova candidata ponderei on in moment vesa un tem stoccan con un sfigien lu i appell a dervin nossas lingias.

Ah, che ben attualmente nuot le nostre linee di telefono, tutti schon wieder sapinati per il gioco di Balapeide, cos'era? 0-8-7-20-21-30, se vuoi essere Stefan Gost, Pada, da Temprua, da Giuga, Nieskikari, Sis, da Sparder, Vesge, definitivo, nuot, Sis, ga, tu cala noda, a Shalu, ein, schon, 60 francs, vos, 0-8-7-20-21-30.

0: Ah, du sei fatsch zackadi, als Rebels ein Finn, an uns wein, am Flauzici. Courageous.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada Folk, vos abutia del Vich in la Region.
0: Nous gen Bienji a Segogn. Benvigni in runda in Hans Niederberger.
3: Bienji, Georgina, ciuquera.
0: Hans, nous vi dienque transparent. As giuntic compassion, nous stengias in tribuna de teater ensemen, schon de PMs. A terciaus, la Stefan Zigunde pel, haio spindrelella, a telefoneschel.
3: Io ho già provato in prima tava, c'è scalinato un po' di tava, c'è una lupa e tu sei più
0: spesso. Ah, lui era noi forse un po' più noi.
3: Io sono forte scalso, non mi spesso la dina.
0: E trovi in te pazienza, Hans, sperti tu in te tra scuola 60 secondi, se lui si può ponderare a me in gic.
3: Ebbè, let's go io da casa, lui.
0: Hans, oggi vai a una faffaina, suppone io?
3: Ja, ich wohne schon wie die Dazze, die da alt sind. Jetzt machen wir schon. Außer dass es dies auch so drauf war, in der Gitte mit. Und dann ist es bei mir, da ein Tier im Ticket. Ja, ich habe ein Fisch, wo ich ein Kaul. Letztes, und ich habe auch ein Problem. Ja,
0: grandios. Hans, forse è un schnuss mir non ne vuole, sin cusera con grande la febbre de Balapei?
3: Ja, sono son fan della Svizzera, saber, del Svizzer, saber. Also, io ho una certa realtà con quei. Io ho meno il fix budget, ma sono le buone scodinze. Il swing, i geister, che sono buone, non mi trompausco, in una certa realtà, vai io e leo.
0: La realtà è chi va per la Svizzera con lunge con la VM, cioè è realistico?
3: Ah, io è realistico, sono in una ronda si gira. Io sono stato troppo trompaus che c'è la gassa in null, in una volta minuta, da quella scalza sono buon subito in su venire in una volta.
0: C'è il risultato dati lo cusero contro il Bosniaks?
3: Io spero che i cutoni ne fanno in gol. Ciò che viene in bovina vuole, se fanno voi in gol.
0: Tutti in gol deplichi, i bosniaks.
3: Yeah.
0: Fus flott. Hans, nous un pruain, ha? Qual è la prima ronda? Ja, en in ani l'altro de Balapei. Prisca bundi e l'arbitro, zon de meun.
4: Biendi.
3: Biendi.
4: E bien clic.
3: Ja, grazie, Fitch. Tanto druva. Ja, vai. So conosci quei da balle e babu, scodin se faccio il
0: per perseguitau, ha?
3: Intensiv, ja, ja. Aber quei.
0: Nus en pro in hand.
3: Ben se gas.
0: Bien clic.
3: Merci.
0: La nazionale da balle pedi il Portugal vigne in una della furia roja.
3: Yep.
0: Se vous essas el chiamanna Cluotza, essas el Park National Schweizer.
3: Yep.
0: La Svizzera è mo inaga venida el quart final di una VM de Balapei.
3: Na.
0: L'etappa de Dots del Tour de Suisse va tras il Grigion.
3: Yep.
0: En Svizzera è ciun il piaus calim divertiment de Calira.
3: Yep.
0: Il vin grüner Veltliner vin della regione de Chiavenna.
3: Yeah.
0: Il Tour de Suisse cuoce uon mociungis.
3: Yeah.
0: Manuel Acanci è il capitano della nazionale svizzera de Balapei.
3: Ma.
0: Il presidi de Somurezzi combattono quattro persone.
3: Yeah.
0: In Svizzera il consumo de raclette si riduce per varga 100 tonne di ambergau.
3: Ma.
4: Falliu.
3: Ah! Ja, nu?
4: Schon, du brauch un in quel cas.
3: Quella vei se forza trovau.
4: Quella vei si trovau per venir sensis.
0: Vei si trovau quella?
4: Quella.
0: Hans, eba, con sa scalina, con sa scalina, bugiu pazienza, che vei si fossi, schon ponderau magari in te gic. Allora, se non si in 10.
4: Sì. Eba la furia roja qui els spagnols abit els portugues.
3: Al
4: tour de Suisse vignem bide tocan el grijau, nio creti vignem toca boni regats. Lu el stelem d'avertiment de calira vam al toca 4, abit toca txun. Adal velt liner, quel e in quim vin austriac, quel ebit de chia ven ad eba. Ie propio sotje nos eme jau in chuat ple pauk raclet a jon verdiau. Cintones ple pauk.
0: Sur Staus, ha Hans.
3: Ja. Also quei di Raffle schon. A so che si sta letti che ho su menu da trafo, ha giù in uplice.
0: Hans, in altre gabu gene, forse da gi Hans Niederberg Grand Prix Romonsch, vegn della Svizzera Centrale. Compliments per jetzt.
3: Grazie a te. Va tip top.
0: A bianna rischla aus.
3: Ehi, dat è un po' di schlau.
0: Ah, oggi è un po' di sega. What?
3: Di sega è un tirs che vanti d'alte tutte scelte o da piedi in preparazione.
0: Salù, tutti in moments in tic pi pacifics dentro in bumo, barca a l'uvra tocca in gleiti, a segogn.
3: Io se lega.
0: Ciao Hans.
3: Grazie, fece, bi die tu guera.
2: Presentada Folk, vossa bottia dal Vich in la Region.
0: E a scia che da me un medem azuras medem emetur mezzo il puspella cerca da zici niev che prova ma ten sis ulteriurs bons el jackpot cavarga d'Anton la marca da 700 francs.

0: Fondue Nietzsche Vapcici. Oggi vien survel sul Platz de Balapei, il Stadion a Los Angeles, il secondo giug de gruppo dentro la Svizzera, la Bosnia-Herzegovina, Fan Embolo, Ciacca, Canci e compagnia Fondue, Kuls Bosniaks, Nigri, Leschen, Letz alla Cef Pacici, nostra nazionale. Omis duas equipes in Zocquetscia, omis duas in partidas con Paris alla campagna VM, fortunca la truppa del Balkan che per la seconda ga ad in campionato di mondiale a se vuoi essere più contenta con seu in adina contro il Canada e la schleppra cuina in della Svizzera contro il Qatar greva, feg greva da Maguna. Cusera dati nuot autor che de Gudinè. Ad apropo Gudinè, se vai se vus.
1: Pel campionato mondiale hai domandato a differenti experts. Da Balapè, da sport, experts da datas e da fatta experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapienz a voi. Chi vin champion mundial da Balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.
0: Jetzt gerti Jesslu, lesu genienk savi, cei valita ca quei trico con tutte le sottoscriptions dell'equipa nazionale ves. Se vos veis, Buschon, se lu os, cu tutte le 48 nazions andau lur in premis giuc, se veis viu, in tec ci ca faci cei figura, meis in nostra pagina, web dei eba giuvies tip, cei nazion, cei terra va pil pocal. Se vos tu cais la dreccia, decide lu la sorte ci casce se la gra sin quei trico con tutte le sottoscriptions della nostra nazionale.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Alpina Vera può continuare ses engagi per la derasazion de products regionals. Il Stats Uniz e l'Iran han sottoscritt la declarazione d'intenzione. E Laura Oz il Soleil dominesce e de gutz de plievgia dati moderar. Ielas oggi, mes nome Alexi Beselgia, biandi insemen. L'Union Portadra Alpina Vera survegner ils proxims ons sustendel centun grischun. Als ons 2027 fin 2030 pai il centun mincia mai 250 mili francs a decidi la regenza. Ulteriores contribuzions vengen dals centuns Uri e Tessin, sco era dalla Confederazione. Alpina Vera è una de quattro organizzazioni surregionales che promuovono la vendita del sviluppo de products regionals certificati con il label Regio Garantie. Attualmente fan parte di un'umanità di 600 menages. E nel resto della Svizzera esistono tre ulteriori organizzazioni con il medem intent. En il Conseil National freina in Allianza della Sanestra e la Dreccia la Convegna del Mercosur. Con 96 contro 86 votes e 9 abstenzions, il Conseil National renviaia la Convegna del Commercio Libre del Stadis de l'EFTA con il Stadis del Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte dell'EFTA. Conta la convenienza engagata, il socialdemocrazia ed il Sverz, scuola in parte la frazione della PPS. Vus conter a iera da dal center. Sco proxim se facente il cosedels chantuns con la convenia de Mercosur. In una grande maggiorità della Svizzera e del Svizzera sostengono regole più severe per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa fanno 75% d'accordo che le prescrizioni dati in capitale per banche grandi vengono rinforzate. Quaiera c'è più che la mese data alle persone domandate quinta in media vista che la UBS bandunia almeno per parte la Svizzera. Per la ricerca all'Institut YouGov domanda questo mais radont 1000 persone. Aus en l'exterior, la Declaration d'intention entre les Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vala immediat. L'Iran avra la via de Hormuz ed il medem moment terminesce nels americans de blocca ports iranais. Quai ha il prim ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicas in la plataforma X. Il Pakistan ed il Qatar han intermediala conveniencia. Ulteriors punkts della convenienza en, che gli Stati Uniti terminescen le sanzioni e che tutte le operazioni militari schialen era en il Libanon. Ils dus proximis mais volen l'Iran ed il Stati Uniti continuare trattatives. En la rangazione delle 100 meire università del mondo se chiatten era treisor della Svizzera. Es se tracta de l'ETH Zurich, de l'ETH Lausanne e de l'Universitat de Zurich. Tenò la rangazione delle scuole autas fatte dall'interpresa d'analisa QS. L'ETH Zurich è in rang 8 ed uscia le meire università nel continente europeo. Lausanne è in rang 22 e l'Universitat de Zurich in rang 98. Per la 15ª giada scuola meira università del mondo vale il Massachusetts Institute of Technology e il Stati Uniti. Osante il sport, le ballapedistas del team Surselva giocano la prossima stagione nella seconda liga. Per via della ristrutturazione della Federazione de Ballapede della Svizzera Orientale, a quella domanda l'equipe sursilvana da fare il pass nella seconda liga. Sco il team Surselva scrive in les media sociales aion elles acceptale sfida. Era questa notte ai dapplirs dios del campionati mondial de Balapé. L'Engelterra ha gudignà contra la Croazia con 4-2. La differenza nils englais con zont vaig suente la pausa. Avanta il favorit Portugal sulet contangi in pari in Adin contra la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha cominciato il campionato mondiale con una vittoria da Dina Nola contro il Panama. E la Colombia ha guadagnato contro l'Uzbekistan con 3-1.
1: La meteo.
2: In die Plain Soleil Spechots. Il Sentimetsdi comparen in Pernivels. Versaire dati con sonde en las valades del sit singulas fluides. Las temperaturas van ots fermen si. A quira vegne fine 33 grads chaud, en la surselve fine 31 grads, en il surseis fine 28 grads, ed en l'engia di notte fine 25 grads. Demain comenzi il di Soleil, da vende mezzdi su andenciaila Uradis e Durizis. La sonda esipuspe sulle jiv con singulas pluvides il suente mezzdi. I resta ciaut.
0: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Alu vaia un cul caul curz entre las occhi, veis pinau il seiver cun aua freide per tenien ils peis. Flott, che vus veis d'entren la kijun de fa un pau plitsch plätsch, un bli debu de beiver ba, qualunde de calira sa veni perigulose per questions, animals, infrastrukturas, per quai alla Confederazione lue relaxau per grondes parts de la Svizzera, ne vende dots de mesgil scalim de vertiment de calira 3, il piaul, il 4, letz anza relaxau pils cantuns Basilea Campagna, Basilea Marcau, parts dil Jura, dil cantun Argovia. Pia prender serius tot qualas caliras flotsche vos stueis bo i menja stedio al caul ves bo lavurs stantusas judo a shock fidei las pausas duides ad ebet entren peis el aua al microfon bugen cum vostra scuola de meun en in studio pica climatisau Gergine Janki.

0: RTR, mia canzun preferida.
1: Suenter dus presidents comunals cun lur preferidas ira starsas e si e ozim president Budine Vishnunka, il president partent de la societat portantra de nossa casa da medias la SRGR.
2: Sono Vicente Augustin, è una canzone preferita, un genere piuttosto moderno, Ercilia Chamville, Let It Be These Beatles. Perché c'è casa erano, che noi erano giovani, era la gruppa la più grande, la più importante, la più popolare. Già vedi un bel dè con RTR, a voi tutti ci tarletz, bravo!
1: Esce Luca Tepultenza, in tic una voce in quel temps vergai. Bumo Vincent Augustin, Kultz Beatles. Bella Djevdja!

0: mia canzun preferida.
1: Ed a propos Beatles, dils dus che vivan e un dil quartetta in natalizioz, Paul McCartney nasceus ils giogi de Cercladur 1942, spedina scia in gron happy birthday pi 84 avel vi silenzla anglesa.

0: Dalla Romontscha cun H. Voce e se vignu 8 minuti se von las 8 mesa.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ed ozzo sei in sorta anniversari double, qual che conta il sempervertè la Alison Moyet, nascida ozzo von 61, la cantautura inglese casco giufnetto, un cette fa musica da cantare in diverse bands de punk, de rock, tocan til blues. La carriera de Sinti Pop alla cantautura luancet il zons 80, l'usco duo col num Jesu, è sta una collaborazione cui anterior co member de Depeche Mode, ca a aber mo teneu inon. Alison Moyet a lu un conoscente sco Alf, eh? Continuau per sola, a seu pigron hit alla lu scritte von curantons de sia essens dei anniversari dobel. Is this love, il titel che nus udin en quart, forse un quater quai hit, sco co-autur figuresce Jean Guillaume in pseudonym de vos quai nom se zuppa Dave Stewart, quai Dave Stewart che era in a part della gruppa Eurythmics. Il contract cu la band, let's a giu scomandaua del descriver canzuns per Cicciauter. Per tutina scriver, componer esel ebbe se zu pausa de vos quei pseudonym per numerus onspitart al durond in intervista schau micè a tradeu che la gilezza ga anno 1986 gidauat Alison Moyet de scriver a se nescher seu gron hit. Sodali. A vunda excursa la historia de nies sempervert dil gi, oz cu la cantautura anglese festivesce seu Miets radun da 60 chunans.
2: Ed il pitar, o se tot clar, de che sempre vert, che se tracta.

0: Teddy Swims ha el num ca grat cantau flot chevus se vese feintic Swim ozeuna fazu cu d'entren hinsig e lau da in sanudada details de Laura grati en curt avon aber il pi important. Jelas ochemase tjeki da Danievs Alexi Baselja.
1: Les grejunes et les grejuns voteschen le fin de september sur de la veia decna de votar sedisch. Quai com ne chiesche la regenza. Cumida la constitution del centum grejun pudessen juvenils de sedischons en si votar e sutterscriver referendums, tentant ang bec venir elegits. L'union portadra alpine vera survenir ils proxims ons sustein del centum grejun. Il sons 2027 fin 2030 pa il centun mincia mai 250 mili francs a decidir la regenza. Alpine Vera è un'organizzazione surregionale che promuove la vendita del sviluppo di prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. In una grande maggiorità delle Svizzere e del Svizzere sostengono regole più severe per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa van 75% d'accordo che le prescrizioni d'agent capital per banques grandes vengono rinforzate. Per la ricerca all'Institut YouGov domanda quest maestro d'ont 1000 persone.
2: La meteo.
0: La Svizzera in amiezi in onda da Caliras, ot splendur il sulei a scalda vieti, tocan 33 gradi, vignan spicciai la regione da Quera, gi da Caliras e in surselva con 31 gradi, tocan 28 dati el sursese den enge din alta, poi ergien vi frusnas in cauls, le se oggi per els gauen, 21 gradi. Con in sfardentada sa molas valadas el sit, quinta an, contra sera, en forma d'un qual uradi. E da me un anceiva i gi sulla IIF, ne vendiamo i dati in qual uradi local, sonda vigni lupuspei Caliras.
3: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Bi che vos scese oz accompagnada vies radio, che diventa oz è un radioactiv. Nanani, gina tema che sorta si c'è nugeivel ort vies radio, nus tematisein un paupi da rudien ovras atomaras in nostra terra. Con quel che si impalancao politic, vien discutao politi intensive, controvers, perché c'è novas ovras, c'è nina.
1: Die Blackout-Initiative und der Gegenvorschlag aus den Federn der fossilen Energielobby wollen das Rad der Zeit zurückdrehen, obwohl wirklich alles, alles dagegen spricht, wieder auf AKWs zu setzen.
2: Machen Sie keine Angstmachereien, lesen Sie und verstehen Sie einmal das Kernenergiegesetz, anstatt auf Parteiparolen zu setzen.
0: Adesso dividisci con exponenti politici e l'antico del mondo sulle atomare e le aiuto in via che ci viene domandato.
3: Perché un secondo, per il momento, hai. Forse è muito qua, ma intanto è buono scia, hai. Perché c'è l'impressione che questo è onda per il momento. Ci fai forza di dire che non c'è un paese in avanti, tutto c'è un po' più, tutto su rignoi, non è di più.
4: Also eher Dresdashi. Was ist der Rest? Nun basta le stress? Nein. Und dann erküsst das Novas eure Solare zu duschen. Nun basta ja le stress? Nein. Ristocke usche usche. Sei ja quei Cicidis.
0: La Svizzera dovras atomaras de clair café federal oz de las indige las dodis nis duo in casa federala Fabio Caduff da Adrianca Martin datten in sguarte la historia della forza atomara en Svizzera nua che va e prin accident atomar in Svizzera franzosa ad Elsa Dumonden c'è ein lu quales novas tecnologias de quales che tuts discuoran.
5: Caffè federal. Quai movente la Svizzera.
0: E tutto quai cui tocca lu oz da miesgi in ura radio attiva.

0: Dai, dai, let's go! Ha il himni ufficial da quals mondials della Shakira da Burna Boy. Ha dai, dai. Svizzera, senza oz. A figlien, ciao!
1: Tu sei naturalmente il polis della Svizzera, spero che venga in Cilius con possibile.
0: Ecco, sera Anni de Fabien, si c'è suente la disgraziata in chat della VM fa minimum in gol de plichils adversaris della Bosnia-Herzegovina gudinè il 3 punti. C'è che giugadurs e trenaders de nostra nazionale gin avon quella fiche udislu e anche via RTR pide tir che il duel arriva. 3 ore avon, qui è tirnus sera della 6, dati la fiche Cechia contro l'Africa del Sud, però mi 2 equipe svai sono quasi per tutto volonibù Shongleti fa le valigie a tornare a casa su entro la fase del gruppo o mis 2 stare hanno spars l'ur in prems giux la Cechia contro la Corea del Sud nei gins goals hanno il Sud africans faccio hanno spars con 0-2 contro il Mexico con noi sono tutto un'ora un vit analizzare spronza celebra abu savilanta la prestazione della Svizzera vailu de mezzanotte per nos adversaris de gruppo Canada a Qatar sil plaz el stadion a Vancouver a la fiche Mexico Corea del Sud dati lu cuiei tirnus vieden la notte della strais io credo lu che per quella fiche strusci ci mette extra il sveglierin, aber ci sa a shock tutti i dettagli da quals giux che vus dormis spronza stagn a bein dati lo scodina da meon merveglia nes actual della da meon. Danton esigrat stau 10 avon las 9.

0: Eben, schon udeus so entrelassat quei fan de Balapei che cusera pulite nembroiz. Ari Kotoric, nasceus a Carcheus sia in Svizra, sia es regisa la brella Bosnia-Herzegovina. Dus pas, duas equipes, se capesce che el sa omis dus himnis.
1: Trittste morgen, roter Herr, seh ich dich im Strahlenmeer. O mis dus de vus carezel jeu.
0: Ad è il himni della Bosnia contra il plein persuasion.
1: Zemlio ti sucljetna na viernosti secunem od mora do drine od save do une.
0: Ecco, conto la versione originale, una versione context, amerau in prim giuc della Bosnia-Herzegovina shaluanza udeu chi è risunaumo l'instrumentale senza texta, tutto quel per via depressione politica a il himni bosniac bo plis seu text original. Per cui è la risposta da Ari Kotoric, si la domanda c'è himni che plai meglio del pulit clar.
1: Ad lui è su de mai che quella a bu text lu himni svizzera.
0: Exacto, sì, forse amprendel è un intic la versione romancia, basta tot quei ege lu e tutina su sesbu udeu intic con gref chi va per el cusera quei giuc Svizzera Bosnia con quei che el ha dus cors che batten en seu pez tot quei in fleis si nostra pagina web e stau tema oz che osu enter la set.
2: Etie, Fools Duels de Dots, Campionato Mondiale da Balapè 2026.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelas nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Entra is meisse decide, il grigiun introducesce la veia digna de votar sedisch ed alpina vera può continuare ses engagi per la derasazion de produkts regionals. Les grigiunes ed ils grigiuns votescen la fin de settembre sur da la veia digna de votar sedisch. Quai comunicesce la regenza. Come da la Constituzione del Cantun Grischun pudessin juvenils de 16 ans in si votar e sottoscrive referendums, den tantang bec venir elegits. Tringeva lissen les midades già per l'on proxim. Finos en conosce sulet il Cantun Glaruna la veia digna de votar sedisch. En proves en autos Cantuns e sin livel national en venides renviades. L'Union Portadra Alpine Vera surveniere ils proxims ons sustegn del Cantun Grischun. Ils ons 2027 fin 2030 pai il Cantun minchamai 250 millifrancs a decidi la regenza. Ulteriures contribuzions vengen dels Cantuns Uri e Tessin scoere della Confederazion. Alpine Vera è una da quattro organizzazioni surregionali che promuovono la vendita del sviluppo dei prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. Attualmente fa parte di 600 managis. E nel resto della Svizzera esistono tre ulteriori organizzazioni con il medem intent. In grande maggiorità delle Svizzere e dei Svizzeri sostengono regole più severe per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa van 75% d'accordo che le prescrizioni dati in capitale per banche grandi vengono rinforzate. Qua era c'è più che la mesedata le persone domandate quinta in media vista che la UBS bandunia almeno per parte la Svizzera. Per la ricerca all'Institut YouGov domanda quest maestra d'ont 1000 persone. In l'exterior, la regenza russa annuncia di aver distrutto questa notte più di 500 droni ucraini, in particolare verso la capitale Mosca. L'agentura di novità RIA scrive che sia per cui bloccare il traffico intorno in una raffineria di Ali. Pare an in Cina delle droni ucraini con tangibile raffineria. Oltre da cui è interrotto il traffico aviatico a Mosca. Dall'Ucraina è stato dire che la Russia ha puspiato la capitale Kiev con rakete. E in un lentino paese veli questa notte l'allarme d'aria.
0: La meteo.
2: In deep line solei specchiotz. Il sentimento di comparen in pernivels. Versai radati con sonte nelle svalate del sit singules pluides. Le temperature vanno ferme in sì, a cui viene fino a 33 gradi chiaut, in le sorselve fino a 31 gradi, in le sorseis fino a 28 gradi ed in legge di notte fino a 25 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Cuors entre les nov, pacifica pausa de caffè, bugenza nua e l'umbriva, adots bumo caffè in ite, in pustaia grad in literaua, ad enteren figeia sia sco quai, che la cao fa?
4: Daniel Spesen, la aua.
3: Exacta sia, è un moment con vus, Georgina Janki.

0: Nascidas e nascil gi dils giochi da Zercladur, che nos vens unio posta cun auguris, en entreis la pigiufna, ca a dies candela sin sia petta stat giuat Oberwangen nel canton Turgovia, la Marie-Elin Cadonauk in Santau Pabaredin a Puspei, cun baba mumma a soras el PB della FOPA, il vici de vorz no che la AE sias rigis. Lo, amuste eise il Nico de Florin, che sa festival Trentaval, a giu at Ober Diesbach, quae il canton Berna, eis il Bettina Schgier, che complanesce il radun de Curontons. Cica gratulesce vus, cun ceba als plaits, a vitir in pligi musical udis, nevendelas dudis a mesa. A pligi figenza mince gidion a cici cun nossa desiderada scadiola.
1: La copina.
2: Presentado il bogno in giardina a scuol. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiardina.ch.
0: E nuova del nome di ci, astro numero Gioc del Mens de Cercladur, Faviadi, decide se ci devusca, telefonesce os, Terina Bo, 0800 20 21 30. È l'epinada per Faviadi.

0: Din indizi, quei ei in indizi, ca massas ei nisilgi dil giogi de cercladur, ei se nossas lingias de telefon in pleina se scalinan, e una dina per nossa scadiola al telefon denze d'Anton. Il biengia din Ustier, ca gi de ruausots, Lucian Spesce della Ustria Posta, se os vai al bone, Beverin?
1: De Lucian Alex.
0: Alex, ciao, sono di Spescia. Alex, scusa Lucian. Ai. Lucian. Lo vesse sozzo in sessetz e perde buono di telefonare per la scodiola, ma bene di fare una buona merenda per la giubilare.
1: Dei, ci mangio, dei, fai, se vuoi uscire la giubilare al lavoro, se ne sei a casa. Sto io sento spero di ammarrarci, non si chiede intorno.
0: Dossa tradinza, non che la scodiola va, questo lascio a voi, se fosse buona valla.
1: Esatto, io volevo regalare la scadiola a mia mamma, la mia vita Alec, senza che ci sia a tavola l'anniversario, di avvisare la tua moglie bene, soprattutto buona sanità, ed un grande ringraziamento per tutto quello che fa per noi.
0: Sapessi se c'è il menù che l'avevi bugien?
1: Oh, è la maglia, ci mangio volte tutto.
0: Tutto?
1: Allora, gli è bu... Bu gref, c'è fai, sem fa contenta con tutto. Yeah.
0: Salù, speranza che la scadiola feci. E qua è piacere a vostra mamma, Lucian, chi dato quella se vesida, che la intic pende di prendere intic più pacifico, c'è un buon lavoro.
1: Grazie, mince,
0: caro.
1: C'è bene.
0: Salù, Lucian, Alec, grazie feci per il telefono.
1: Grazie a lei.
0: In bici de Ruaus.
1: Grazie,
0: a tocca, tocca in altra gara. Ciao ciao.
1: Grazie, ciao.
2: La copina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Ed Antoni Elias, tu te os arrivaus per surprender. Io sono pronta per proprio per calà. Consumante per balapè, una di vostre notte. Elias, balapè è credo anche vaccin?
1: Balapè è zero in ce vaccin, non vai in mince di al ciao speciale, c'è un momento speciale da

0: se s'enflai, con quei on el ciao, con vignans quella mentalità de mettere ne ven, propi se concentrazione, se il plaz, se ta golz, also,
1: Cos dice il radonsto?
0: Già, già in il radonsto alla reit, già.
1: In das eckige?
0: Già, alla reit, alla quadra, il radon del quadrni. Io credo che vengo proprio ebu sempre non contro quals della Bosnia Herzegovina. Alza la seconda gara in campionati mondiali, anche KO per i mondiali l'Italia. E non so più che impari da din a din quella mentalità de credo da dels che credo.
1: E non so più che ci fino interessante prognosi da te. Perché non domanda.
0: A presto Gutinian sto io su questo tres punti son hera.
1: Questo hera.
0: Questo hera.
1: È son da peruna.
0: Risultato vi se men in gol de plik il bosniaks.
1: Ok, allora un cupit per te oggi devo verba la pe.
0: Su enter. Ok. Forse non è in public viewing se nos. Tutta nor, dati già un qualine in sur selva. Shalou. Mondio, ha?
1: Edur pil.
0: Sur lash. Gergine anche ai neven continuei bein bugen con RTR, cos'era neven delle snofa. Hop, Schweiz!

Schalora nu fa Feso tu ciul Lura la musica Moi Lolita Alizé Las 9.30 se stat Che se RTR Il fatto è però l'ora quella fa il feso tutto ciul passa 30 gradi adesso nel prossimo dis per parte fino a 34 gradi di meno bavaia vonda aua metà sua vonda crema da sulai e tad lai vonda RTR Nace con gli udes contro la cialur ma ci sa ci sa forza aiuta proprio e lì associas al microfono buon di con Ice Ice

0: John Parr, Saint Elmo's Fire. Quist es RTR per vo. In Giovgels, des dod de jün. In 30 minuten les desch.
1: Che moment. Del campionato mondiale de balapés sognau. Tres pas, fintar il gol.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: C'è un momento che c'è. Se vuoi sapere il momento, la partita che non c'è, ci sono 100 francs cash, plus l'entrata e la concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale svizzera. Qua aspetta, se vuoi sapere dire, ci non c'è. Per lei qua.
3: In Superstar, sei sorprendente ma in dici nel banco di riserva. Tuttina, ben la defensione della Svizzera, già il commenzamento su Twitch. La fin ricorda questo chavel final pifec ad un giovane nom che presto lasciamo di dar il superstar sin il banc de riserva.
0: Non lo accent vince vince 5-30. Se vuoi un'idea, c'è un momento che non cerciamo e lei guadagnare 100 francs cash plus entrare in concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale, telefonare ossa. Non lo accent vince vince 5-30. Due telefoni potete tornare in counter e cerciamo un momento che des descritto seguente manch un superstar setze sorprendente manch lunch sul banco de riserva. L'istess venne la difesa della Svizzera da vendere il commenzamento so squitch e la fin ricorda quel ottavo final più ferma di un giovane nom che ha bot la scemblia dar il superstar sul banco de riserva. C'è un momento c'è una telefonia ossa 0800 20 25 30. C'è il telefono per proposta numero 1. Buon dì, qui è Elias.
4: Buon dì, che è Lucian Alec.
0: Buon dì, Sir Lucian.
4: Buon dì. Se vedi voi, se levi il 22 con la Svizzera persa contro il Portugal.
0: Curcio, la Svizzera persa contro il Portugal. Quando vi la persa la Svizzera?
4: In 6.
0: In 6. Grande disillusione, eh?
4: Dieci, un piuttosto di.
0: Sir Lucian, in questo scelto Ronaldo è stato collegato 73 minuti sul banco di riserva. Da qua in anno, è il grande star. Per lui va Gonzalo Ramos, 21 anni, e ha fatto 3 gol. E quello che va avanti va ben 10 minuti per quel campionato. Di meno, al match cerca. E preciso quello. Expert de Balapé, Lucian Alix, puoi dire.
4: Oh, in tic, perché qui te sono solo un quarto più poco, ma in davvero non sono più bene.
0: Ok, sincere gratulazioni da 100 francs per lui. Ed lui entra ufficialmente in la concorrenza per il tricot che non trae la sorte alla fine di questo mais. Sir Lucian, il postare il telefono e per tutte e tutti ci hanno non so, ne, la fortuna noi avevamo in questo modo un periodo ad una di queste ore di meno da domani da c'è una chance.
1: Che moment!
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Portugal WM 2022, Qatar ottavo finale. Portugal contro la Svizzera. Oggi le va a dire, la Svizzera aveva perso 1-6. Speranza 8-6-1 contro Bosnia-Herzegovina.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Jellas dies, jeu son Alexi Baseglia e quai dati da nov. En trais maissa decida il Grischun introducesce cun la veia decna de vota sedisch et Alpina Vera po continua ses engagi per la derasaziun de produkts regionals. Las Grischunas ed ils Grischuns voteschen la fin de settembre sur de la veia decna de vota sedisch. Quai comunicesce la regenza. Cum idea la Constitution del Chantun Grischun, pudessin juvenils de 16 ans in si vota e sottoscrive referendums, den tank am bec venire legiz. Trindieva lissen les midades già per l'an proxim. Finose en conosce sulet il Chantun Glaruna, la veie decna de vota sedisch. En proves en autors Chantuns e sin livell national en venides renviades. L'Union Portadra Alpina Vera surveniere ils proxims ons sustendel Chantun Grischun. Ils ons 2027 fin 2030 pai il Chantun mincha mai 250 mili francs a decidi la regenza. Ulteriores contribuzions venien dals Chantuns Uri et Tessin, sco era dalla Confederazione. Alpina Vera è una de quattro organizzazioni surregionales che promuovono la vendita e il sviluppo di prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. Attualmente fanno parte di 600 managi. E nel resto della Svizzera esistono tre ulteriori organizzazioni con il medem intent. La Svizzera di Kellin Schonte tra gli Stati Uniti e l'Iran previsse nel Bürgenstock a Jaleo Skoplanisa. All'inscontro de demand etien primas tractativas per concretisar la declaranza d'intenziun comunicesce il Departement Federal de l'Exterior. Questa declaranza han il Stadis Uniz e l'Iran sottoscritt questa notte. La regenza russa annuncia de va destrui questa notte plicche 500 drones ucranaises. In a part sculava vers la capitale Moscau. L'agentura de novitats RIA scrive che sei per quai bloccare il traffico intorno in raffineria di Ali. Para an in Cina delle drone ucraine contangi la raffineria. Dall'Ucraina è stato dir che la Russia ha puspeta già la capitale Kiev con raketes. In buon main lentier paese aveli questa notte l'allarm d'aria.
0: La meteo.
2: In die plain Soleil specchia oz, il sentiments di comparen in per nivels. Versaire dati con sonde in les valades del sit, singulas pluides. Les temperaturas van oz en si, a quire venni fine 33 grads, en les surselve fine 31 grads, en les surses fine 28 grads, ed en lenge di notte fine 25 grads.
0: Vias e traffic.
2: Chi che oz de viadi sur il pass de Lucmagne stoffa quint con impediments giudim la Val del Blegn e ton Biasca, quai prevede las corses del Zomans e delas Donas del Tour de Suisse.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Ci surveni oggi due biglietti per l'Open Air Lumnezia 2026 VIP, qua è in questura, e per tutte e tutti ci pensano anche fin già «Boy, this massa chat è un riff più, ci sarà io col solai». Sarà io il solai, qua non può dare. Ma non può dare sclerire insieme al mitus di avere tips contro il cialur. Elias, tu sei il mio nome, buon dì.

Fino a 33 grads, das sind noch zu kühlen. Stand aktuell resto schon fin mardi per part con fino a 35 grads. Ci ci vuol più agreabel sto in Mund, a Samoretz in dein media war 10 grads de Main e in virgolettes B fino a 24 grads. Fino a 30 grads viene così a Savognin e simile guarda in ora a scuola o lax. I vala di meno da risguardare in per robes, ci non ci fanno proprio segno, ci non ci sono piuttosto mitus, quai scrivina qua. Da war eine Chanson, die das Schritte per questa Ora qua.

0: Ciao, da vaina grai tuttas e tuts badà, cun cialurs, da d'ora e da greabla frascina entel studio da radio, l'ane discutar, precis qual alas temperaturas e c'è far potenzial contarelas.
1: RTL Tips e tricks per vus.
0: Las temperaturas da sta sunt qua e ciciuara e las apps de meteo vezza sunt total telefonin B. Sulais, ci spenduren, e temperaturas da sur 30 gradi fin da vola fin defna quasi in l'intera Svizzera. Ciascun per no per dare un sguardo in uno cel mitus existenci va per cialur. Gianna Maria Cantieni è per noi al studio. Gianna, un dels mitus il più di rasats è che bavrandas freides juden contro cialurs. Es qua è corretto?
2: Ja, in bavranda frida quella gida schon forza in primo moment, ma Sveintri coi baschai chi cierp trova l'upuspe energiaia per scaldar quel liquid fritz in temperatura di cierp, allora un po' controproduktiv, si va per bever ist diese Kalira eden tant i ple important dat en zoma bever a wunde surtout kalas bevrandes in sainte Zucker per qualche cierp trova lusche o puspe au per spondere Zucker et bevrandes alcoholiques in erbice proprio la mira scelta quels dies. Et schala bavranda a ein borles nischi in tenisuk de fritsch schlungania letzt joia lu ninge rolle importanti proprio de bevere wunda.
0: E punto bavranda, se da der dünen de cecis des desiste de caffè si des chat.
2: E ston in den tant bitch quella bunga nova per tutti se jankis de caffè. I mitos che caffè ritira au di cep quel constat bitch et insomma mehr Bevercafé konsumen ut.
0: Cesa kun büsch meinte, Gianna, pro passa 30 Grad, es poi dir, weil al motto usche pack, sco possibel?
2: Ja, klär, ki fall un incendio, tre rein, dann plieres stresses, forza, inge sur lotre, si e schon si kalires. Decisiv e ludentant, vece si poc sco possibel, ma vain immaterial. Also, fece da tos in teles de mangola, seda ni ling, per qualche, quals materials prenden sei i mir i bletsch di sua decce, daten lu spert puspe giau quel all'aria scella raia i lucca lus all'aria circular miglior a scina proprio in roba streccia da quella scalus lus sai dar quasi a scena stau da calira
0: magari fa con un cialur serbain un sili laua freida non sa vain c'è surs c'ho da nus stessa silir giusto ent laua freida ma lasciar acclimatizzare il corpo ma c'è con una duscia freida giuda quella contro la cialur
2: e in primo momento gira quella duscia fredda frank, ma per regola sia in lo proprio suentro quella clara mensch da plica avanti per cui chi cerp in prova lo puspe da egualizzare la temperatura. Mier e paia da far in una duscia tiefgia. Et cica gira proprio e sfredentar i bracci sot, ni forzer in boin di spes fred, quel san in lo pacific, forza giudir un biro sot la mesa.
0: non sa, c'è le sver, tutto qua far boin di spes sot la mesa. Ma basta, si giude, na? Resta abbiamo un giovice dos tips, io dai la bell'ora e non vi dar la crema da solai e na l'ultim. Erscha per vonunese forza tant ciot. La cialura es impustüt per l'ot veglia, donas in spranza e du fans pitchens più disagreabla. Gianna Maria Cantieni, grazie per la visita.
2: Ugent.

0: Tscha Cinch da Falladur a Degel. openair-lumnezia.ch.
1: Cici nu vol sur mezzdì. Far bei antar e l'ora ir na vo a malochar po ils contorns da scuol visitar un concert oz. A ciascun del Festival School Classics an le differenz concerts da Chombra in tot l'Engiadina, Bassa e Valmesteir quiz dies. Oz sono las dudes il trio da clavazin Matiné entel Hotel School Palace. Concert e antar quai contarlar ovres de Beethoven fin Gershwin las dudes entel Hotel School Palace. Oz ed organisa a ciascun da School Classics Carmina Burana 2026, il Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus, presente sotto la bacchetta del Grigion Urs Leonhard Steiner, in collaborazione con un cor indigeno, la cantata Carmina Burana da Karl Orff, questa sera in la Halle, Sala, Halle Gurleina da scuola, a partire dalle 7:30, Gurleina a scuola in la Halle da Glatsch. Cici sta a cuore, war fin già visto il Kornplatz a cuore è un grand visur. Na per public viewing, ma la devisa è open air kino, kinoa a quel nome, e sporge questa sera un programma curata da RTR e l'Union Romance Cuore. A partire dalle 6 da scopri un programma per i giovani e le pitchness, Sinclair con genitori, e da apero offrire da RTR e da una premiera del mini sguard con la scuola bilingue a cuore. In the Wallace Ott continua il loro programma con films, romanzi, per tutte e tutti. Ci non sono se questi vanno a vedere. Bella pe. Hai, ci sta la Val Tujec, può Ott visitare una vernissage del Kudus sur les Nebles, da Xenia Berter. L'artista presenta il suo primo Kudus illustrà, una storia plein bonder, da vart amicizia, coraggio e le vie inaspettate. Ci mani una casa. La vernissage del Kudus allora, questa sera le 7 a Sedruni, la sala cristalla della sala polivalente Dulezzi. Entrata libera con maise de Kudus et apero. Davart tutte le occorrenze, entrate se con annunciare, chattavate le info scoduna via calendar.ch.
2: Il calendar.
0: Presentato Open Air Lumnezia. Das 23 fino al 25 de Falladur a Degen. openair-lumnezia.ch.
1: Cici survegn, oz, dus biglietz via People Open Air Lumnezia 2026, qua, sclarina qua, giusto, scoprossam.

0: Mincha bunura da cui Stefna. Forza ora di. Fa RTR l'appel per guadagnar 2 biglietti per l'Open Air Lumnezia 2026. Dimena 2 biglietti per di. Le regole sono semplici. Is sto trattar d'un messaggio auditiv che vo trametaivet. Creativ. E dels biglietti, questo non è per voi. Na per un cinotter. C'è contento il messaggio a questo stesso, che può essere un stinkel, un chant, un verset, o semplicemente un buon argomento, perché c'è voi, vai a maritare questo biglietto. Oggi la domanda è da fatta a 2 biglietti VIP e non l'hanno osa coronare al Victor. Da oggi, oggi tramite un messaggio WhatsApp auditiv, che ci tocca, e ci spregianta giusto svesa.
1: Già, ben gì, che volevo Marco da Vela. Io lavoro già da piccolo, sono da scuola, per gli Open Air Vallumezia. Poi gli altri 30 anni. Forse fosse una cosa cool, di una cosa che ho in nome da lavorare, a godere gli Open Air, forse di auto, poi mi argomento. Questo è già di una cosa bellezza.
0: Lechman Marco da Vela, che ce l'ha presentato, non tramite un ficient. 2 biglietti, VIP per l'Open Air, per ciò posto che c'è il dis, gode in take outer l'open air. Qua è polzura, VIP, esperienza, 2 anni per Marco Lechman e 6+1. Bler plagiare, giovigiana Marco Lechman, ed in quel caso, anzi, vezzaina, a degen.

Sia con Chandelier, nuendo di avant dus bigliets via Peter Metaina a Marco Lehmann de Vella e Chevola avet nuziar l'ultima chance al main al radio per dus bigliets via P per deman, ponderai fin già ossa un messaggi auditiv cul contegn, verset, stinkel, chanzun o con un argument per ce vo vaivet marità quels bigliets. Sto esser un messaggi auditiv e els bigliets ston esser per vo, na per incinotter. E tenels pols! E non scledi nulla davanti, ci guidò in questi ultimi biglietti.

0: soli, Adriano Celentano. E non sa co ci va a vo. Ma se pensi in avovi da viadis da scuola, excursions, allora survegna giusto un buon sentimento, una buona luna. Le stesse in giù ci sieva, semplicemente pacchettar la roba e fare excursions con la classe e ne romper ora da questo dis lungurus in la stanza da scuola, da mate, da Roms Reals o da Tudai, ce ne ha ora e fare al ciotter. Questo è stato il più bello. E c'è dato dalla terza secondaria della scuola Giacometti a Cuore, ci desquistefne in Slovacchia, sono giusto un po' gigliosi. Con un dei scolari, vai in contatto, Andri Kela col nome, e da me spiega il concetto. La terza classe secondaria della scuola Giacometti a Cuore fa un progetto di barat con una classe della Slovacchia.
1: L'Avril è la classe Slovacchia venita per la Svizzera. Nus essen stats sil Rütli, sil Jungfreoch, ed era la Casa Federale a Berna. Quest amia, aunus fat sviadi tra Els en Slovakia. Nus avan visita la capitale, Bratislava. Da sper la Casa da Regenza, aunus era guarda la città. Ed am aun, manus a cosice, la nua che nostra classe slovaca viva.
0: La classe viaggia, cun stop a Vienna e Bratislava fino a cosice, coina dudì, ed impostut la parte anter Vienna e Bratislava. Sün in der Barca, sei statt un dels Punkts Kulminanz, ma Claire, dis Andri Kehl, kurz des Championati Mundial, es er al Ballapé, ant il Center.
1: Dienst ist Seire, eines Jukka Ballapai, contra la Klasse der Slowakia. Questa Fitschlägers, il Slowaks, er an propi Wunz. Ma fin, muss Schweizers an Guadignà.
0: Spranzen bodene quaer dir questa Seire, contra Bosnia-Herzegovina, un match che la classe guarderà probabile in Slovacchia, ci sa. Ed a proposito, ci sono state le impressioni di questo paese fino a ora? Dice Andri Kehl, e simile alla patria.
1: In certi lius guardi ora sco in Svizzera, o le montagne ne invece usci autas. La liut è in generale fitch pacifica, qua in Slovacchia. Ed il mangiare è fitch buons. Qua hai audientato un pensato.
0: Il barat con la classe slovacca sarà fitch agreabile, conclude Andri Kehl, della terza classe secondaria della scuola Giacometti a Cuore. In Svizzera non hai un tanto tempo con la classe a declarare che sarà per la visita in Slovacchia, però otter, il resto era modus di questo viaggio. Ci sa, forse daimo, uno c'è l'amicizia svizzera-slovacca, gli ultimi di questa escursione.

0: 8 minuts fino alla Sünde, ed alt, es deina Sünviadi.
1: RTR Impuls.
0: In episodio da Silvana Candrea ci racconta d'un auto e d'un elefant.
2: La donna giuffna, le numna ella Elena, ha grad fatto su permi per i con auto. Per celebrare quell'occasione decide Elena dat i con gli auto al zoo. Ella parcheggia sin il parcadi e passenta in biso intermezzi denter animals exotics. Mo la sorpresa specie con su return. Gli auto è plein bottas. Strusch a Elena viu il stadi del vehicle, vegni in l'uvre del zoo e se pascisa. «C'è è capitau?» domanda Elena. La risposta: «Nus aven facci una spasseggiata con gli elefants et inda dels e se sius in vies auto». Sco pascisa offeresce il zoo ad Elena in glas prosecco. Quella beiba senza studigià e se mettes in via vers casa. Mo naturalmein dat in auto cum biares bottas da mirà ed e vinc po e vegn. La polizia ferma Elena e dumonda c'è che sciabigiao cun siu auto. «In elefant es esius in el», risponde ella. Il polizist inspectesce ella cun eliada examinonta e supplichesce ella da fa il test dad alcohol. La morale de quella storia vira? Mei buc cu l'auto al zoo.
1: Impulse.

Für immer in ewig, un ewig, nu resta qua, questa stata la sina ed è... Per cum già, sul lascio la frequenza RTR collegas da Berna, il Caffè Federal ven moderà live da Berna, da volas undes, con un tema da più codispitevel, si può credere, la forza nucleare. Il tema non sparta be politica, ma bein la popolazione. Il Caffè Federal pila oz, sot la Marella, arguments per e contra novas ovras atomares, restai di mene l'andervia, lessa dir. Mes nom, Elias Tuzeos, non so din las... Du hast mir jetzt gratulations. Per intanto, grazie per parlare RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelles Indisch, jav son Alexi Baseglia e quai dati da nov. A Mustena voglio cusede vischen anche Angadina Savanna Gott dalla Patinera. E nove ovras a Tomaras duanesse possaivles in Svizzera, ma ne il Parlament a Berna. A Mustè vuole il Cusei di Vishnanka vinavante sista della Patinera. Ragion sei in il curt tempo che il glatt steht a disposizione e il costo di managi. Scuola Vishnanka Comunichescia propone il Cusei alla popolazione da rifusare l'iniziativa che veniva inoltrata avant curt per mantenere il glatt artificiale del centro Fontauna. La suprastanza comunale aveva raccomandato al Parlamento di approvare l'iniziativa. La votazione del PIA vel davat l'iniziativa per salvare la Patinera è il 12 de Fenedur. Exakt 2.030 studentes e studenti alla scolauta specializzata del Grischun d'Umbral on passà, quai saia in record, come ne chiesce la FHGR. Qualche per tutte le finanze sei da in godon de 600 mili francs. Le misure de sparen che la Confederazione ha annunciato nel rom del pacchetto del Discharge 2027 vese la scuola dentansco in una sfida futura. Le altre tasse di studi e de main contribuzioni per la perscrutazione di innovazione potessero montare chiaramente main danese de Berna. Il Parlamento a Berna ne vuole bitch franare il ritorno de Dovres a Tomaras in Svizzera. Con il risultato chiaro da 100 contro 98 votos, il Consiglio nazionale decide di rinviare il Consiglio federale la controproposta all'iniziativa. De Bec rinviare il Consiglio federale la controproposta all'iniziativa del Blackout. Quai conta la veia della sinistra, del Zwert Liberals e di una parte del Center. Uscia suonde il Consiglio nazionale al Consiglio dei Cantons. Oma duas chombras volen tractar la facenta senza de pli details de las consequenzas che can ovras ovras a Tomaras monten finanzialmein per la Svizzera. Il Chains Direktiv Svizzer resta vinavant a 0%. La Banca Nazionale Svizzera lascia per la quarta giada in serie tutine il Chains e suondo scia la Banca Nazionale Americana Fed. Oltre da quai conferma la Banca Nazionale Svizzera sia prognose per la congiuntura. Ses experts quinten che l'economia cresce a quest'on per adond 1% ed il 2027 per adond 1,5%.
0: La meteo.
2: Oz fai aura de stat, cum bler sulei e temperatura sautas, mo in pauces regiuns dati singul zuradis contra saira. A Quira va il termometro fino a 33 gradi e in Lengiadina dati tra 24 e 29 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Chi che oggi deviati sur il pass del Lucmagne sto fa quint con impediments chiudim la Val del Blegn e tuam Biasca, qua per via delle scorse del Zomans e delle Donas del Tour de Suisse.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR Café Federal.
3: Benvigni al Café Federal. Oz weinus preparau per vus in Radio Aktiv.
4: Oz top aktual, nem pb avant 20 minuts a il Cusail National, davol Cusail del Stadis, decis che la fabrica de novas ovras a Tomaras desdercio esser possibile in Svizzera. Schicoccia que es una decisiun dispitaivla, que da dis oz ein til Café Federal.
3: Ja, nus discurin de wart la Forza Tomara, c'hai discura per, c'hai contra novas ovras a Tomaras in Svizzera e cosa posizionation ebbe las partides dir quella demanda.
5: Die Blackout-Initiative und der Gegenvorschlag aus den Federn der fossilen Energielobby wollen das Rad der Zeit zurückdrehen, obwohl wirklich alles dagegen spricht, wieder auf AKWs zu setzen.
6: Machen Sie keine Angstmacher ein, lesen Sie und verstehen Sie einmal das Kernenergiegesetz, anstatt auf Parteiparolen zu setzen.
3: Die Debatten emotionales und politisch geldades sind tot quai deinusatz in Schguacht. Ich bin Adrian Camartin.
4: Ich bin Fabia Kaduff.

0: Novas ovras a tomaras, gie, ni na. Ina domanda che sparta bumo la politica che ho berna, ma bene le lieut sin via.
1: Pichuns gunter, pel moment, hai. Forzas müde quai, momentant is a buono scea, hai. Perché c'è l'impressione che questa è una per il momento. Ci fai sforzo di dire che non c'è un paese in avanti. Tutto c'è un po' più. Tutto su rignoi, non c'è un po' più, un po' più.
2: Allora, è una cosa così. Perché c'è il resto non basta le stesse, no. E non è questa nuova ora solare, non basta le stesse, no. Risto che c'è, c'è. Sai che ci dice.
3: Ah, in nostra ricerca in les regions non es naturalmente una rappresentativa, però una ricerca rappresentativa ha fatto l'Institut GFS Berna su un'incumbenza dell'Union delle Enterprises d'Electricità. La han indicato 50% ci volen sbuttar al scomond per la fabbrica de novas ovras a Tomaras. Is para proprio ad esser sparti la domanda e ora intanto non fai l'emissione se niente la novità ci dà un referendum contro la decisione del Parlamento de voler sbuttare il scomond per novas ovras a Tomaras, o seja, quella debatta es decide finalmente definitiv all'urna.
0: Ja, nus essen aktualischem Keotil Café Federal, debatta vim pia a continua e si las ondas romanches teninus vus naturalmente sil curren. Ein Grazel, che vous avais presentau quell'uren zemmen con nus. In pauks moments suende il Magazin de Mirzdi con tot quai che se bigiau ed ai aktual. Mio nome è Adrianca Martin.
3: E io sono Fabia Caduff. A buonan stadir.
0: Ciao zemmen.
4: Café Federal.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il magazzin sen viada. A Pontresina ins è a veias novas per producir beton CO2 neutral.
2: Desto il priman fic gref, fin ci so c'è to la via.
1: Mantenere le veias da viandare in zorseis è un lavoro bec per mincini.
3: Non ci sono in bureau, non ci sono gente nel bureau, perché gli è chicco con una volta.
1: Nostra reportage per tutti. E la patinera da Muster in ve e notra tra popolazione politica e tra entrant era una pirouetta di consiglio da Vishnanka. Il microfono dei bambini Toni Poltera. E non sgiangist a Muster, non glaccio artificiale a Muster, a mince caso becci vota non di consiglio da Vishnanka. Let's les desister della patinera e glatsch stetta a disposizione menge kurt time ed in second motiv sen its costs da menagi. Gianna Maria Cantieni.
4: Scuola Vishnanka comunicesce propone i parlament de Muster alla popolazione de refusar l'iniziativa per mantenere il glatsch artificial ai center fontauna che venida inoltrada avant kurt. 280 persunas vevens unterscrit l'iniziativa necessaria, da basins fossen stadas 150 unterscriptions. La suprastanza comunale a sina quera comandò ai Consai da Vishnanka da provar l'iniziativa. Quel resta d'antant dir ses na alla sanazione di plaz da sglatsch artificial a desista da far ina contraproposta. La votazione di Pievel davat l'iniziativa per salvar la patinera e istuda Stefanadur.
1: A propos votazione, saver votar schon con sedes, e una domanda ciò facentoi da vos mesi cantun e cinerò decidia, cest a ton ursincadisch.
5: Las grigiunas e dels grigiuns votescen la fin de settember, sur da la veglia dicen da votar sedis, quai comunicesce la regenza. Cum midar la constitution del centum grigiun, pudessen juvenils da sedijons en si votar e sottoscriver referendums cantunals, tentant anc bec venir elegits. Daringea valessen las midadas già lauteron. Finussa an conoscen sulet il centum glarun a la veglia dicen da votar sedis. En provas en autres centuns e sin livel nacional en venidas reinviadas.
1: An Svizra duas jeser possibel da construir novas overas atomaras, kei tenori Consei Federal, i Consei diz Cantungs ed osa tenori Consei Nacional.
5: Senza speciar ulteriurs clariments dallas consequenzas finanzialas, ha il Cusel Nacional approva la contraproposta dal Cusel Federal all'iniziativa da Blackout. La domanda da reinviare la ha il Cusel su entro lunga discussione refusas chars conciant incontro 98 vus. Uscia vim presumablamein la populazione svizzera votar davart l'iniziativa e la contraproposta, per quai che las forzas politicas dalla sinistra verdra han già annunzia il referendum. Omadus projekt prevesen en il COC da possibilitar novas overas atomaras en Svizzera. Il Cusel des Chantuns vuol stricciare indemnizazions da partenza per il top cadre dell'administrazione federale e da firmas da tiers dell'administrazione. Il Cusel ha approvato a midare il drecht da personal federale in quel sen, che ha deciso il Cusel des Chantuns contro la veglia del Cusel federal. Talas indemnizazions da partenza doa impossibilitar ad administrazium federala da simplificare in avisada da plaza, si è necessari da sa separar di una persona ai ginum. Cun la decisione del Cusel des Chantuns, na fisquai bec pli possaivel. Il proiect va usen il Cusel Nacional. En l'economia privata, en talas indemnizazions da principi scomandadas da pi il GEA all'usce nominata iniziativa da Rafaders il 2013. La Svizzera di che l'incontro tra gli Stati Uniti e l'Iran previsto in il Bürgenstock a Jalieusz co-planisà. All'incontro da demaun detia in primas trattativas per concretizzare la declaranza d'intenzione dall'Iran e degli Stati Uniti dall'America, quai comunicesse il Departamento Federale dell'Exterior. La notte passata era venien conoscente che gli Stati Uniti e l'Iran hanno sottoscritto una convegna che valia immediat. Quella declaranza d'intenzione prevesa che l'Iran avrà la via da Hormuz e terminesse le azioni militari in il Libanon. Ils dus proximis mais volen l'Iran e gli Stati Uniti continuare lur trattativas. Il Chains Directive Schweizer resta vinavant ter 0%. La Banca Nazionale lascia per la quarta già da inserire tutina il Chains e suonda uscì la Banca Nazionale Americana, FED. Oltre da quai, conferma la Banca Nazionale Svizzera sia as prognosas per la congiuntura. Ses experts quinten che l'economia cresce a quest'on per ad un 1% ed il 2027 per ad un 1,5%. A media vista, vese la Banca Nazionale Svizzera la chance che la congiuntura mondiale sa migliorescia. La Svizzera ne vece pli il stadi il pli competitiv del mund, quai risulta dalla ricerca dell'Institut per Economia IMD da Losanna. La Svizzera è ussa sin platz 3, Davos, il Singapur e Hong Kong. Questo sviluppo attribuisce all'Institut IMD surtut alla digrenta la prestazione dell'economia. La sai la Svizzera data in avos per 24 platz, come dicesse l'Institut, surtut in connex con la dispita da Dazis. La ricerca examinesce a Mincion la prestazione economica e fermezza istituzionale da 70 stadis.
0: RTL, il magazzino a mezz'dì.
1: E non sgagna puntrigna e nina saver scucci soner producia beton con pipac CO2. E non sgagna accompagnia il Luvrand comunal da Zorsès, el c'è responsabile per 500 km sveia da viandar, senza beton. La reportage. Avant però, che c'è da ricordare, ci sono per le sveglie.
0: La meteo.
5: Ocesi e resti sulle gif e ciao, e vieni anche più ciao. Il suo intermezzo con parambain in perni valetz e versaira dati consunte in las valadas del sit, singulas pluvides. Le temperature crescono, a cui radati fino a 33 gradi, in la surselva fino a 31 gradi, in il surseis fino a 28 gradi ed in l'engia di nota fino a 25 gradi. Damaun, comincia il dì puspe plein sull'egl, da venta mezz'dì, suondan, ciaila, uradis e durizis, la sonda esi puspe sulle liv con singulas pluvides il suo intermezz'dì. I resta ciaut con temperaturas fino a 34 gradi a quira.
0: Vias e traffic.
5: Ci che da viadi sul pasta Lucman sto far quint con impediments giudim la val dal Blegno in turn Biasca, quai per vid al Tour de Suisse che passa.
2: A esto il dì.
1: Ho spesso col progetto del Tour de Suisse, a mince casa, il pronto Tour de Suisse e vin prossimo mangio era passare il Grisung che ci portò gli pasti Luc Magni. Educations Nox, il magazzino de Mazde, nilas dodes et och. Duvrarce o dus e savlung reciclo per producir beton con pipac emissions da CO2 e di funziona. Si vede radont dus ons vin produciusce a Pontresigna, scomprem producent da beton, la firma Montebello, investia anche la tecnologia per reducir lor emissions da CO2. Tenor Florin Wieser, mania gestion funziona sa tot usceia scuci stress.
2: A esto el dirce las experiencias sum intent fich boomas. Desto il primo anno fece gref, fece tutta la via e venne a fare le misure interne con la qualità del materiale, con la qualità della macchina, ma oggi si dice che funziona bene e fece contento di fare.
1: Florian Juan è un'occhiata più esatta che la produzione di quel CO2 con quel beton speciale.
6: La bilancia dell'implant di CO2 sia per Florian Wieser positiva. L'edifici funziona ossa o c'è cucci stess e enricesce il sablum riciclo cu privis. Ma in due anni, anzeggia stuvia imprendere una pruma perché l'implant funziona, insomma.
2: Ma il problema è quello che la fornitura di questo implant è un start-up, che ha prodotto questa macchina quasi un prototipo e che funzionava un po' no. E alla fine vanno da accettare ora la via, da mantenere svessa e comunque, vengono a erci tutta la via, c'è che funziona la approccia costante.
6: Usce, non le circa 10.000 tonne di blum riciclo in ricia con 200 tonne di CO2 per anno. Il CO2, quel non è trasportato da un implant il Cetum Turic, circa 10 volte l'anno. Il blum riciclo, quel viene però ora dalla regione, usce Wieser.
2: Il materiale da base arriva da Butun Veglio, c'è cioè un stragio, vi importano a Cornus e lavorenza qua, non srompenza, crevlenza, c'è un avvento, e finché in roggio roba da betum venza vuonda intendo venza però se fabbricio su tel mensch cha no consumo esercizio grand e svezza o se plamet comincia a copicere also la riserva ne spiu che grande squergia also in futuro veron so da der po da più fadia da clapera vuonda materiel
6: tenor Florin Wieser seja con quis sistem podia reduir ardont 30% del CO2 che la produzione de betum de la Montebello SA chajuna per an. ma uossa riva la dita a lur confins. Perché c'è grands salz con inricer ence de pülz a blum riciclo, nu saien più possibles.
2: Ma questo cost tutto al sviluppo, al primo passo, ma questi fem al super al più grands. E pütches von avent, es passins vegna d'una più pütches e più pütches e not is a fin. E basta minci un fo colò finche lo est al passins pütches, non essens forza quasi al böt.
6: Ed il böt quel sai a clear. Fino al 2050 ege la Svizzera da esser CO2 neutrila. E tenor Florin Wieser fece sia dita lur part per raggiunger quis böt.
1: Ossa ci vigni picciotti, vanno sentire le novità, stai blir a nitz oz. In grigion dati il ende schmela chilometers sendes da viandare e clear che le sendes stanno in mantenieidis regolare manch. La racacegna o avanti in per days, cura c'era anche un po' più fresh, sa messa in veia per nere saver che ci dovrà a ci manch tot. E perché ho la compagnia il lavorante comunale ed in spo son presdeir specialist da e per sendes. Il specialist da Sursees.
7: Pli longen si che nus main cugli auto, pli pinches che las cases alla val vegnen. Iei in a Gievgia endameon, il ciel sur Savognin e Grischs. Il Louvre comunal Adriano Petterelli va con auto. El para lux e da buona luna, la giacca orange da neon terligia. Si incumbenza oz, fa pilat in a senda.
3: Des mai in madem de. E rozzoz boffi un po' l'erbegiste sull'elco, vabbè, la temperatura l'erbegiste, regno otter. Ma io sono un altero in tipo, ci voglio gente a spas, ci è blera tra la montagna, e che so dare, regno. E ci sono anche in bureau, dove ci stanno gente nel bureau, perché gli è chicco con una volta, vabbè.
7: A Somciant, al territorio de Schis de Savognin, fraina el. Il prenza pun e pala o degli auto e va sur in prau per la senda che sto fa pilar.
3: A se fa sate plerons da vo pleve della svezia di vendar. Allora cresce gli insieme.
7: Se scalze slaien a novos fastic e la tiara l'omma. Il vent che usura e ferms e freits. Col sapun cavel o in cespet e mette el de celavar della senda. Depi 15 ans fa el son quella lavur.
3: Ah, che faccio se libera con? Ma allora raso giù qua sotto un po', qui strube un po', ci rasrix guardano giù. Ma allora poi c'è la crescita anche, ma allora nel meson e non vedi una voce da chi qua. E te fast, ed in quel momento pilarci la senda devi andare.
7: In dus mantengono il radunci un 100 km senda. Mi è bia per dire che la sorvista tra te e Shell.
3: No, non ho niente idea. Però non ho niente idea con chi ci deve per primavera. La neve fa da vento, più rossa avanti per emdes, a chi ci deve pianze. Io sono speciale di detras, ad io vado in tante detras.
7: El sorvegna d'anton a Giet, da pastors, bikers, trail runners. Ci che viene desce se vens, vese naturalmente gesto che hai una planta sin via, ni ne ho cancaiva a crescere in.
3: E adesso c'è una grande valetta, eh. Ci arrivano a dare uno stipso, in realtà, freddano se c'è l'ho, lo fai si flotto, vedi, in si trasmigliano, con che bikes, era un rughello, non so fare, se c'è l'ho, non so fare, se è una pusceida. E adesso è importante, dove.
7: Per mantenere le sendas, trovi un è un biautro lavoro, declara Adriano Petterelli. C'è che il feci e feci savenze durante l'estate, sai di marcare le sendas. Puma con pals, ma ben è con marcare la crappa.
3: Io vengo davanti a loro, posso essere più crappa, guarda di nuovo a marcare, perché è quello che si è un po' l'idea che dura un po' l'esperienza. Ci viene da andare via, non ci è, non è il migliore. Io vengo davanti a loro, posso essere più crappa, allora una sciablona, allora segna secco in stift, come a Marchese Ainte, sera il mio rato, il collega, ad Accaloc, alf, coccio, alf.
7: Vittier venne installato via da vienda tematiche, pagia punti, monta signalizzazioni su rientir territori ed è fa rondas da controlla. Cheu e Leo schmacca il soleil attras le sneblas. Insenta che la lavora è strencia. plaschè, para Adriano Petrelli tuttina da ve. E c'hai plai il miglior?
3: Sai a vedere. Quindi io già prendeci le. Ho sotto faccio così anche il co. Si sa tipo spè dex, si c'è così anche a marcar. E si vede ciò se c'è dex, non c'è tanto di capire senza c'è. No, è tutto bello, non si sente.
7: Mantenere sendes è un lavoro che mai viene mai fin, e che cuoce della primavera tocca negli autunni. Frustrante, sai gela tutina bo. Il ringraziamento dei hosps che vengono viandani con velo in sursese, quai è ci adina plagia del.
1: Per un altro amante ci vogliono far piacere con il nostro programma di magazzino da mezz'edì di Zizdoc da Zarkladok. Prisca Bundi è stata la producente responsabile. Ursin Kadish ho fatto la redazione delle novità e dai microfoni a compagnia Toni Poltera. E ora le 12 e 16. Scu proxim Cotonox alle 12 e mezza le gratulazioni per il dedo. Buon divertimento anche con il nostro programma.

0: RTR, das ist doch nicht jün. Du bist im Metz.
1: Les Gratulations.
2: Präsentado il Bogn Engiadina a Schuol. Il Bogn con Aua Minerala. Bognengiadina.ch.
0: Dalla Berna, sur Turgovia, fino a Musteda, giubilares e giubilars per questa missione. Da dots giovgels des dot da jün 2026. Les Gratulations inscritte. Con les presenta d'una scuola d'una scoprim. E l'ora da qua giovus al telefono, giovus via WhatsApp. Un plagiare poteva fare su mince via. Ed era una chance sur ven mince giubilare e mince giubilare ci vien presentata. Una chance da guadagnare dus bons del buon ingiardino scuola la busce traina alla fin delle missioni. Mes nom Elias Tuzeos, Romancia. Bel, c'è te d'laivet. Ad Oberwangen, il centun de Turgovia, celebresce oz Marie Elin Cadonau al prüm anniversari redont, al Dejavel. Cordials auguris per tes diejons tot bien in scuola e bia plage cun la musica, car salitz tata de Wurz. E la tata de Wurz era un gewisch de musica concret per la Marie Elin Cadonau dat Oberwangen, ci ha oz Dejons e qua es ballad pour Adeline de Richard Kledermann.

Melissa Naschenweng, Kompliment, du di per Nico De Florinda Musté. Tschatz 30 ans. Gschis l'ura delle gratulazions, qua pra RTR als disdot de jün in knapp 20 minuts luna. Una gratulazion in schritt, das dascia presentare, ma l'ura jana via pels telefons e pels whatsapps. E questa qua, quella trametaina a Berna, ad Oberdiesbach, 40 ans, celebresce la Bettina Schgier. E questa ha scritto il seguente. Cara Bettina, noi gratuliamo da tutto corso in tio natalizio. Ci vediamo in BD e tutto bene per tio futuro. E grazie al Fetch per tutti i biali momenti che noi asciano ve con te. Noi celebriamo che ti vieni gleiti in tec plideci tir nus. Car salizzi dall'intera famiglia, speciale mein, da tis figliolas Ilenia e Clara. E già visto la musica, quel plazzai giusto era mo per 40 anni Bettina Schgier, mio Dio, Pascal Gamboni.

0: Pascal Gamboni. Vaina du di. Per Bettina Schgier, ci sta a Bernard Oberdiesbach, ci ha 40 ons. Lucian Alec de Vrin ha telefonato oggi fin già l'avamix di, qua per RTR, per la cupina, e si inclina per lasciare il metro con la dincin. E qua fa RTR in seis nom alla mamma Jovita Alec de Vrin, nata oggi avant 57 ons.
1: Io volevo più gente regalare la scadiola a mia mamma, la Jovita Alec. Since you can count a table anniversary, the Vijadella to my bien, sorto buona sanidad, a den grown and gratitude per tu bacala fapernus.
0: Zotto strecciana yend, cula cupina, ce n'ho tremetain, cuni perducerias.
2: Per vos?
0: Un quart de luna esa RTR de live de colore de las gratulazions e dosa l'anchaina official mensch als telefons en apront al bloc ed als perscriber 0800 20 25 30 es el nomer del studio RTR plazai gewüst plazai gewüst de musica cun vos gewüst d'anniversari de gratulazions 0800 20 25 30 noi schon qua fin al main quart passa luna si dovre de più temp s'inclia e schon qua più lunch. E verso la fine dell'emissione traine loro la buscia per due buoni per il buon ingegnere scuola tanto tutte le giubilare e tutte le giubilare ci hanno presentato sia qua via WhatsApp, telefono via formulare. Mincino e mincino entra in quella concorrenza e me ne ponderai per gratulare forza Moncino per entrare.

0: Fleetwood Mac, Everywhere, dappertut. Hanno accentato per noi. Questo è RTR. L'ora delle gratulazioni, non vi viene il primo gratulant del 18 di giugno, Daniel Weger, da Cuera, Allegra.
1: Allegra, sarei Elias.
0: In giù tra me, taina questa luce.
1: Questa luce va a Clotica Vietzel, da Surin, della Gewürz, tutto il mondo, sono andati a Fortuna, poi ci sono i 3 anniversari.
0: Mm-hmm. La relazione con la Clotica, c'è qualcosa per una?
1: Oh, la relazione è successa, la servivine ha dentro il restaurant Camp a Cuera e da là nante la conosce e io sono la famiglia è tornata da c'è in Val e il contatto non è più se stretto con il figlio.
0: E è il mincetante che si o è il mincetante che io?
1: È piuttosto da più a Cuera che si là.
0: Ok, dimmi se la taglia, allora forse credo che ce n'è tempo in incontro con Cittuna.
1: Oh, ci sa, forza.
0: Questa è un bel cominciamento, ja, per gratulare e qua fai una con musica c'è la clitora Alexi e Marcus, il clom della Graina, per c'è quella?
1: Oh, prima di tutto c'è a te quella in una bella canzone e qua si fa per ella con qua c'è lì da su là e ha stretta colleazione con quella valla.
0: Usche feine qua, plazzaina al clom della Graina, Alexi e Marcus ci clomen per Clotti Caviezel da Surin, ciao 53 sons. Daniel Weger, grazie per il telefono e d'un bel dì.
1: Grazie, piacere, arrivare.
0: Grazie, arrivare. Questo è Foss, questo è il Zursili, ben moment, ossa plazzaina molla dritta, non so ce l'ha fatto. Il clom della Graina, per Clotti Caviezel da Surin, ciao 53 sons.

0: il clom dalla graina, Alexia Marcus. Clom A. Per Clotica Vietzel da Surinciots, 53 sons. Ad Ardez sta nostra prossima gratulante, c'è dodin qua l'ora delle gratulazioni RTR. Barblina da Canal, allegra!
1: Allegra, Elias. Io le gratulare a Hedy Graf, da Trash, quella Vignoz 90. Le già visato tutto il buono, se andai fortuna, e ce ne vai in moblera, sbella azzurra, ce ne potrei passare sempre.
0: Cosa vuol dire che è la passata in modo regolare, ma in tempo insieme?
1: Sì, noi lei è la sorella di mia sorella e quella sta, mia sorella sta in 100 anni e ci è venuta ad accettarsi e viene la pazzola di comai.
0: Ah, flot!
1: E noi ci siamo la sorella, se sembra, inviati da bellezza i propri flot.
0: Ma Ardezza e Tarasch non è nemmeno uscita da lunch, cioè dai in schnai scunters?
1: Hai? Oggi veni via a mangiare in torta.
0: Ah, flott.
1: E in più sono anche la musica da trash.
0: Ah, ok, allora. E la Hedy fa la mosvessa la torta?
1: Oggi hanno fatto una sorpresa e sono iniziato a mangiare in tardi. Ah,
0: flott.
1: E veni l'ora via un po' più tardi a mangiare in torta.
0: Qua è una fiche flott. Non l'hai lanciato con la festa con un torta che le torna insieme al Frenzlis da Cilin, formias entro il ciul, una polca. Donna Barblina, grazie per il telefono e allora un bel da mezz'dicola, giubilare a Hedy.
1: Qualche viseriale.
0: Grazie.
1: Grazie, Picciù.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Furmia seit il Tschül, una polca dels Frenzlis del Tschlin dedicata al 90-avel de Hedi Gras da Tarasp. Vain ad dico ai l'ura delle gratulazioni del 18 giugno ed es a l'ura luna e no vain da strada, giusto la prossima gratulante al telefono, ci sa presentasco con Cecilia Giger. Ma è vest circa di Giger, perché è Giger?
1: Giger, Giger,
0: perché?
1: Cara figliola Bettina, d'accord, nos gratulain e tutti il bien già vicin. Sintiu coronzavel. Ora von tot, una sanedat e che test ja vis, vonden en vigus. Vina von, pia, plager, contest scolar e scolare, invidi d'anniversare e senza vedere gleite in paperdaccia.
0: E quel gevus vende della o da pussas persoonas?
1: Affa vende mei, dallas madrezes, Cecilia e Valentina con familias.
0: Mm-hmm. 40 ans, alla Bettina schier oz, alla un'idea da una festa?
1: No, io crepo che la dai di scuola, se le lupo quella della fiesta.
0: E la fin dem, la fin defna?
1: Io sono su pai, nu ebbe gleite in sopradato.
0: Ah. Also gleiti vuol dire questa fin defna?
1: No,
0: in due defna. Ok, gut. Allora, wenn l'ora celebra 40 ans Bettina Schgier, ed intant, vaino cletora una canzone un po' rassiga, vaino dit, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, una canzone con un po' schlanch.
1: Inglese. Prima.
0: Donna Cecilia, un bel dì.
1: Grazie a te,
0: grazie.

Don't stop till you get enough. Michael Jackson per Bettina Schgier. 40 ans. 5 pas a luna. Erte live. E non vanno un po' tempo per gratulare a giubilares e giubilares qua in questa missione del 10 dot di Jun. Sai qual telefono, sai qual via WhatsApp, e WhatsApp possibile 079-200-7097. Als WhatsApps ci sono per le anni in vostro nome. Ed er, als WhatsApps, qua sono in concorrenza per 2 buoni per buoni in giardino a scuola. Ti mina tutti i giubilares ci vengono presentati quest'ora, entrano in quella concorrenza, la fin dell'ora traina la sorte. E la fin dell'ora, quella è, dipende un po' da voi. Almeno, fin quarto, passa a luna, fanno le missioni, ci dice a voi, gratulazioni, un po' più lunch. Intanto, guardo un po' più quiet, ci live annunciare via telefono 0800 20 25 530 o via WhatsApp 079 200 70 07. Auf uns, oh, ihr sind wo, sind tot, dass ihr tot, Anniversari.

0: Leona Lewis con Run. E non ho corino mo in glur, perché ci non va in cifra mo in telefono. Questa è da Rudolf Brülisauer, da Dez, ci annuncia giusto per due persone. Allegra, Sir Rudolf.
1: Ehi, allegra.
0: Vuole giusto presentare svesso? Giubilare, giubilare.
1: Ehi, ehi.
0: Per piacere.
1: Ehi. Ciao, tante redi. E gratulerò per te 90 e ciao Daniel Stecher te de Kreisma.
0: Er 90 anni.
1: Gewiss, Sandra e Fortuna.
0: Chi de quest dus farà la più grande festa?
1: Hai.
0: Sir Rudolf.
1: Sì, sì.
0: Ha un'idea, Dona Heti o Sir Daniel, chi farà la più grande festa per il 90?
1: Mai, faranno tutti i casi.
0: Tutti i Pacific?
1: Heti a casa, i fanci, i mestieri, quelli sui Fontanazzurri, quelli sui Spergot.
0: Quel cantarà un po' il gota, un po'.
1: Quel c'è, sì. Io so poi fare la traccia con la donna.
0: Ah,
1: quella vegna 91 quest'anno.
0: Ah, usce bene, ma noi giusto preparare in tocca, no? Per, per fare una traccia. La cappella Soldanella
1: sì,
0: col Soldanella Schottis.
1: Sì, preciso.
0: Ok, Sir Rudolf, grazie per il telefono, di un bel dì.
1: Arrivai, bel dì, grazie.

0: La chapella Soldanella, ci avendo dico alla fine, mo per Hedi Gras, c'è 90 anzi, Daniel Stecher c'è 90 anzi. Ed ossa, l'aina qua tra la sorte. Per tus bons, per buon giardino a scuola, qua alla fine della costura delle gratulazioni del 19 di giugno. E qua fai una per tante, tutte le giubilari, tutte le giubilari. Ci sono nuovi presentati, annunciati in costura. E no, da 100 metri, questi tus bons. Sono dove un momento perché posso leggere questo qua, perché posso leggere alla Bettina Schgier da Oberdisbach a Berna ci ha oggi al 40 anniversario. Non contattare in pacco su Mainz alla giubilare per fare l'adresse ci facendo bler plagiare con questo ponte di un bel anniversario e la giusto dovrar quella occasione per gratulare in nome da RTR a tutte le giubilare e a tutte le giubilare del 18 di giugno ed è un solai de bellezza ci splendura ci può spranza er implir vos cors con bels moments de festa de anniversari de compagnia de novas algordanzas che vo creaivet de bels vivas bellas surprises buns trats bels sots e tocca ci tocca proprio vo per un bel anniversari. Vain spassar l'una cosa stand all'ora delle gratulazioni. Mes nome Elias Zuzeus, ed ich grazie per l'attenzione. Facciamo attento, mo se lo spürte rtr.ch. Lasciatevet tutte le info co-gratulare della emissione delle gratulazioni per tadlar. Intanto fate un bel davo mezzodì. Sta bain.
1: RTR, le gratulazioni.
2: Il suente mezzodì, ta RTR. Con sempre verz.

0: vus al puls de la musica. Dal Semperverd sur il hit fin per la scovrida.
1: RTR
0: Uscivaria

0: las novitats
1: da RTR.
2: Us tutin, il Parlament svizzer avra lisch per vaieggiar novas ovras a Tomaras. E la Svizzera va en. Il dumber de nascienses en Svizzera cessa da Pions. Quals temas da quest'ura? Jeles duas. E per vus il microfono eur sincadisch. Buonasera. In Svizzera duai esser pusseivel da construir novas ovras a Tomaras. Quai tenor il Cussell federal, il Cussell das Chantuns ed ossa era il Cussell nazional. Senza speciar ulteriurs scleriments dallas consequenzas finanzialas, ha il Cussell nazional approva la contraproposta dal Cussell federal e l'iniziativa da Blackout. La domanda da rinviare la ha il Cussell su enter lunga discussion refusasch chars cun cient en contr 98 vuschs. Uschia vin la populazion svizzera votar da wart l'iniziativa e la contraproposta. Oma dus projekt prevesen en il COC da possibilitar novas ovras a Tomaras en Svizzera. Il Cussell dals Chantuns vuol stricciar indemnizzazions da partenza per il top kader dall'amministrazione federale e da firmas da tiers dall'amministrazione. Il Cussell ha approvato a midare il dretch da personal federale in quel sen. Qua decis il Cussell dals Chantuns contra la veglia del Cussell federale. Tales indemnizzazions da partenza doain possibilitar all'amministrazione federale da simplificare in avvisata da plaza, sci è necessari da sa separar di una persona, ai genom. Con la decisione del Cussell des Chantuns na fis quai bec pli pusseivel. Il projekt va us en il Cussell national. En l'economia privata en talas indemnizzazions scomandadas da pi il GEA allo scenum nada iniziativa da Rafaders il 2013. La Svizzera di che l'inscunter tranter il Stadis Uniz e l'Iran, previs in il Bürgenstock, ha en lieusco planisà. All'incontro da Damaun detia in prima trattativa per concretizzare la declaranza d'intenzione dall'Iran e del Stadis Uniz dell'America, come dicesse il Departamento federale dell'Exterior. La notte passata era venien conoscente che il Stadis Uniz e l'Iran hanno sottoscritto una convegna che valia immediat. Quella declaranza d'intenzione prevesa che l'Iran avrà la via da Hormuz e terminesce le azioni militari in Libanon e che il Stadis Uniz terminesce la bloccata da ports iranais e le sanzioni contro l'Iran. Il 2 prossims mais volen l'Iran e il Stadis Uniz continuare lur trattativas. In Svizzera cessa il dumber dallas nascientes, bei impli plaunziu che il sons avant, però resta il svilup negativ. In tot zweien nascits l'on passa 78.200 popes e pops ed uscia 0,1% pli pauc che l'on avant, comunicescia l'Uffizi Federal per Statistica. Il dumber da mortoris per contr sei resta relativamente stabil. E sotto il stric en nascidas de pli personas che mortes 6.300 personas de pli. In una cifra che si riduzesse continuatamente negli ultimi 25 anni, scrive l'Uffizio federale per Statistica.
0: La meteo.
2: Oz esi, resti sulle liv e ciao, e devi anche pli ciao. Il suenter mesdì comparan bain in pernivelez e versai redati consunden las valadas dal sit singulas pluvides. Las temperaturas crescen, a qui redati fino a 33 grad, en la surselva fino a 31 grad, en il surses fino a 28 grad ed en lenge di notte fino a 25 grad. Domaun comenz il di puspe plain sulel, da venta mezdì suondan chaila, uradis ed urizis, e la sonda esi puspe sulle liv con singulas pluvides il suenter mezdì. Di resta ciaut, con temperaturas fino a 34 grads a Cuira.
0: Vias e traffic.
2: Cica da viadi, sur il pasta Lucman, sto far quint con impediments giudim la Val del Blegn, intorno Biasca, quai per vid il Tour de Suisse che passa.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

stat.

0: schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua data.
1: La musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Grenchen e tuttanina senza presidenta. Il Tribunal federale non lascia l'eluzione. E dosa tutina, il Parlament svizzer avrà lisch per baeggiare nuove sovras a Tomaras. Quals temas da quest'ora? Gli elestrais. E per vus al microfono Ursin Kedisch. Buonasera. Il Tribunal federale ha declarato non valaivla l'elezione della presidenta della città di Grenchen Solothurn. Tenor il Tribunal ha quai da sbagli gravanz dalla dumbrazione della svus. La politica liberal-democratica Susan Sali era venida elegida nel secondo scrutini con una differenza da move in cioc vus de pli che ses contra hentwert liberal Patrick Crosa ed era in uffizi de pilanciata da l'onem finussa. Sin base din recurs din elector, aveva la drecira administrativa da Solothurn bain constata irregularitats, però bec vesi la necessitat annullar l'elección. Las renfaccias saien speculativas aginum. Auter, il Tribunal federal, ifissia pusaivel che las irregularitats aien influenza il resultat schars, per quae stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. In Svizzera doi esser pusaivel da construir novas ovras a Tomaras, quai tenor il Cusel federal, il Cusel des Chantuns e dussa er il Cusel nacional. Senza speciar ulteriur scleriments de las consequenzas finanzialas, ha il Cusel nacional approva la contraproposta dal Cusel federal e l'iniziativa da blackout. La domanda da rinviarela ha il Cusel su entro lunga discussione refusas chars, conscient incontr 98 vus. Uscia, ven la popolazione svizzera a votare davart l'iniziativa e la contraproposta. Oma dus projekts prevesen en il COC da possibilitar novas ovras a Tomaras in Svizzera. A Berna essa presenta il comité contro l'iniziativa da nutriment. Quella pretenda che 70% dell'alimentazione venia ort acna produzione svizzera. Quai saia in intervenzione statale en il consum e saia era contraproductiv, uscia il comité. L'iniziativa per Eclitescia uscia era la libertà da cerna da consumentas e consumenti che fissien sfurzats da sanutrir per la gronda parte a moda vegana, argumentescia il comité. El indeblescia era ils products indigens e lascia crescere ils prezs per victualias. Tenor il Cusel federal munta il grad all'agion provvedimento in Svizzera actualmein a 46%. Da l'iniziativa decide il Piever Svizzer il 27 settembre. Lanciata er la venida dall'Unione aua giubra per tuttas e tutts. L'Israel para ad interrompere il contact con l'UE, pli exact con l'incombenzada dall'UE per fats dell'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israelian, Gideon Saar, di davair gi nagina s'autres opzions cheda di interrompere il contact, suenter che Kalas aia cumpereglia l'Israel con il regime d'apartheid dalle cesuras in l'Africa del Sud. Quai aveva rapporta la plataforma online Euroactive. In pledader da Kalas n'aveva ni conferma ni dementi quai. En una reazione declara Kaya Kalas che l'UE voglia continuare il dialogo con l'Israel. Ella ha era accentua che l'UE s'engagia per la sliazione da dus stadis e condemnescia las colonias illegales israelianas en la Cisjordania.
0: La meteo.
2: O Cesio resti sulle gif e ciao. Il suo intermezzo di vi compara un bain in perni velez e versaire dati consunte in las valades del sit singulas pluvides. Le temperature, quelle crescen, a cui dati fino a 33 gradi, in surselva fino a 31 gradi, in surses fino a 28 gradi ed in lenge di nota fino a 25 gradi. Da maun comincia il di puspe plain sull'egl, da ventemezzi su onden Chaila, Uradis ed Urizis e la sonda esi puspe sulle gif, con singulas pluvides il suo intermezzo di. Ciao, con temperature fino a 34 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Ci graviati sur il pasto al Luc Magn, sto far quint con impediments da traffic giù dim la Val del Blegn in Turn Biasca, qua per vedere il Tour de Suisse che passa.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzo da RTR. Conscubrides. Hits e sempre verdi. Musica non-stop.

Pel campionati mondiali hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas. E da fatta, experts dalla meteo. E c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a voi. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

0: LTR. LTR. Per vus, al puls della musica nova. Las novitats
1: tal RTR. La citata Grenchen è tutt'inna senza presidente. Il Tribunal Federal ha annullato l'elezione. E sua interlunga debatta tutt'inna era il Cussel Nazionale e per avrirli per baieggiare nuove sovras a Tomaras in Svizzera. Quals temas da quest'ora, gli è la squattor e per voi al microfono e Ursin Cadis. Buonasera. Il Tribunal Federal ha declarato non valaivla l'elezione della Presidenta della città da Grenchen Solothurn. Tenor il Tribunal ha quai da sbails gravans della dumbrazione della svus. La politica liberal-democratica Susan Sali era venida elegida nel secondo scrutini con una differenza da mo 28 vus da pli che se scontrahent ver liberal Patrick Crozat ed era in uffici da pilanciata Dallon en finussa. Sin base din recurs in lectura, veva la drecira administrativa da Solothurn ba in constata irregularitats, però becvesi la necessità d'annullar l'elezion. Las renfaccia sa in speculativa, sa ginum. Autor, il Tribunal Federal, i fissi a pusaivel che las irregularitats aien influenza il resultat chars, per quai stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. In Svizzera doi esser pusaivel da construir novas overas a Tomaras. Quai tenor il Cussel Federal, il Cussel des Chantuns e dossa era il Cussel Nacional. Senza speciar ulteriurs clariments dallas consequenzas finanzialas, ha il Cussel Nacional ussa approva la contraproposta dal Cussel Federal all'iniziativa da Blackout. La domanda da rinviare ella ha il Cussel su entro lunga discussione refusas chars conscient un contro 98 vus. Uscivin la popolazione svizzera a votar davart l'iniziativa e la contraproposta. Omadus projekts prevesen en il COC da possibilitar novas overs a Tomaras in Svizzera. L'Israel para d'interrumper il contact con l'UE, pli exact, con l'incumbenzada da l'UE per fac dall'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israelian, Gideon Saar, di davair gina ginas autras opzions che d'interrumper il contact, suenter che Kalas aia cumpreglia l'Israel con il regime d'apartheid dalle cesuras in l'Africa del Sud. Quai aveva rapportato la piattaforma online Euroactive, ed in pledader da Kalas n'aveva ni conferma ni dementi quai. E nina reazione ha declarato Kaya Kalas sezza che l'UE voglia continuare il dialogo con l'Israel. Ella ha però era accentuato che l'UE s'engagia per la sliazione da dus stadis e condemnesce le colonie illegali israeliane in la Cisjordania. La firma Waymo cloma in avos 3.900 autos autonoms or dals Stadis Units, quai prevede in sbagl en il program. Ils autos pudessien charar en plazals d'autostrada che en blocats, comunicesse Waymo, che in figlia dal concern Alphabet, no che Google tuccia era la tiers. Già il maggio aveva Waymo stui clamare in avos 3.800 da 6 robotaxis era la sin cumont dall'autorità de traffic americana, per quai che quels c'arava meme esperts in vias inundadas. Ils ultims ons avevi già da ulteriores acciuns su enter che ils robotaxis n'avevan bec percurgi correct l'ambient ed ina già da blessa levamain in ufant.
0: La meteo.
1: Ozesia resti sulle lief e ciaut, mo in las valadas del sit poi dar singulas pluvides. Las temperaturas en estivas con 33 grads a quira, en la surselva fina 31 grads, en il surses 28 grads ed en lenge di nota fina 25 grads. Damaun comenza il dipus peplain sull'egl e da venta mezzdì suondon l'ura ciaila uradis ed urizis, i resta però ciaut con fina 35 grads a quira.
0: Vias e traffic.
1: Ci che da viandi sul pass dal Lucman sto far quint con impediments giù dim la val del Blegn in Turn Viasca, quai per vid il Tour de Suisse che passa.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: La Saira da RTR.
0: Kun Sempelverz.

0: RR. Per vus, al puls della musica.
1: Dal Zimperwert, sur il hit, finter la scovrida.
0: RTR.
1: Usciveria, scolavita. Vita.

Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La mafia in Grischun in sfeccia mangia pac della vischnanca borghese da Roveredo.
2: La mafia, quando mette le radici, dopo è difficile toglierla.
1: Il cantun reagisce e dei.
3: Man kann Kriminalität nicht bekämpfen, indem man selber anfängt, Gesetze, die nun mal bestehen, abzuändern oder selber zu interpretieren.
1: Und hier auch ein Thema in dem Magazin. In der Schweiz ist es besser possibel, da construire neues Overes Atomares. E Balapeva in Zen-Ehr, Schweizer contra la Bosnia e Trantraind in con due scores an i Pets.
4: Le due stiare che ho carezzato il PFC datano in incontro l'altro am Fitch, Fitch emozional, in suol comis dus godognen.
1: Ai microfon, Toni Poltera. Il Tribunal Federal ha declarò non valevla l'elezione del presidente del Mercier de Grenichen. Details ossa andas novitats con Ursin Kadisch.
5: Tenor il Tribunal ha quaid as bails gravans ter la dumbrazion de las vus. La politica liberal-democratica Susan Sali era venida elegida in il segund scrutini con una differenza da mo 28 vus, da pli che ses contrahent vert liberal Patrick Cosa. Ed era in uffici da pilanciata d'Alon, en finussa. Sin base din recurs din electura veva la drecira administrativa da solo turn bain constata irregularitats, però bec vesi la necessità d'annullar l'elezion. Las renfaccias seien speculativas aginum. Auter, il Tribunal Federal i fissia pusaivel che las irregularitats aien influenzai il resultat schars, per quai stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. Ad interim surpiglia il vicepresident las facentas a Grenchen, Patrick Cosa. In Svizzera doi esser pusaivel da construir novas ovras atomaras, quai tenor il Cussel federal, il Cussel das Chantunze, dussa er il Cussel nazional. Senza speciar ulteriurs scleriments dallas consequenzas finanzialas, ha il Cussel nazional approva la contraproposta dal Cussel federal all'iniziativa da blackout. La domanda da rinviare la ha il Cussel su entro lunga discussione refusa, schars cun 198 bus. Uscia vin la popolazione svizzera a votare davart l'iniziativa e la contraproposta. Omadus projekts prevesen en il COC da possibilitar novas ovras atomaras en Svizzera. A Berna es a presentar il comitè contro l'iniziativa da nutriment. Quella pretendia che 70% dell'alimentazione vigna orda acna produzione svizzera. Quai saia in intervenzione statale en il consum e saia era contraproduktiv, di il comitè. L'iniziativa per Eclitescia uscia era la libertà da cerna da consumentes e consumens che fissien sfurzats da sa nutrir per la gronda parte moda vegana, pretenda il comitè. E la indeblescia era ils produkts indigens e lascia crescere ils prezs per victualias. Tenor il Cussel federal munta il grata l'agion provvediment in Svizzera actualmein a 46%. Da l'iniziativa decide il pievel svizzer il 27 settembr, lanciada era la venida dall'Union a Oaxubra per tuttas e tuts.
1: E duceia osam ter las novitats internazionales.
5: L'Israel para di interrompere il contact con l'UE, più exact con l'incumbenzada dall'UE per facs dall'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israelian, Gideon Saar, di da vair gina ginas autras opzions che da di interrompere il contact, su enter che Kalas aia cumpreglia l'Israel con il regime d'apartheid dall'ezzasuras in l'Africa dal Sit. Quai aveva rapportato la plataforma online Euroactive ed in pledader da Kalas n'aveva ni conferma ni dementi quai. En ina reacciona declara Kaya Kalas che la UE veglia continuare il dialog con l'Israel e la era accentua che l'UE s'engagia per la sliazun da dus stadis e condemnescia las colonias illegales israelianas en la Cisjordania. La firma Waymo cloma en avos 3.900 autos autonoms ordals Stadis Units quai per vidin sbagl en il program. Ils autos possien charrar en plazals d'autostrada che en blocats, comunicescia Waymo che è una figlia dal concern Alphabet, no che Google tuccia era la tiers. Già il match aveva Waymo stui clamare in avos 3.800 robotaxis era las in comond dall'autoritat de traffic americana, quels per quai che charrava meme asperts in vias inundadas. Ils ultims ons avevi già da ulteriuras acziuns, suenter che ils robotaxis n'avevan bec percurgi correct l'ambient ed ina già da blessa leva main inufant.
0: RTL, il magazzino.
1: La mafia angrijung, las ranfaccias della Vishnanka borghese da Roveredo e ceci cantung on senda far. Tema Cotternox ora gist scuproxim. An senda gudaniera mincicas o la nazionale svizzera da Balapè contro la Bosnia, che c'è seira, in a seira da Balapè, tranter emozions, analises, giavis e ir prognoses.
4: Pari am 3-3, biars gols, biars interessante secziuns. C'è che io credo che vigne da essere sci in giù, also omis dus ascem bus a lubi da spiarder ad omis dus volte gudinja, ston gudinja buona meni elge son il secund giù, che sia che ston sa zarver da omis dus equipa, salu, vigne haldo.
1: Dei engio iz dus cors delas nazions si batten an el e perché? In pari, clear e punto ora.
0: La meteo.
5: Ozesi e resti sulle lief e giaut, moin las valadas del sit poi dar singulas pluvides. Las temperaturas en estivas, cun 33 grads a quira, en surselva fin a 31 grads, en el surses fin a 28 grads, ed en lenge di nota fin a 25 grads. Damaun comenza il di puspe plain sulegl, da venta mezzdi suondon lura cai lauradis e durizis, i resta però giaut cun fin a 35 grads a quira.
0: Vias e traffic.
5: Ci che d'aviati sul il pasto al Lucmanstoff far quint con impediments giù dim la Val del Blegnen, Turn Biasca, qua per vid del Tour de Suisse che passa.
1: La reggenza grigiunga faccia mengia pac per combattere la mafia in Mesolcina, dei la Vishnanka borghese da Roveredo. In marzo che stonne erano in arrestate quattro persone che dessen essere come membri della mafia. Tutti vivono in una lubenza da domicil senza che ne faccia una controlla di registro penale. Ossa, in faccia rampoche della Vishnanka borghese verso il canton in del Circle d'Oro o in un incontro tra le due partite senza una soluzione per il momento. Dobbia faler.
6: Criminels che non sorvegnano in Tessin un giun permis da domicil hanno buone chance di clapere l'ingrigium. Per se il grigium non controlla sistematicamente il registro penale. Als quattro arrestos de Roveredo, con colliazioni con la mafia, sono l'ultimo esempio.
7: Besonders irritierend ist der Fall des Hauptbeschuldigten, dessen Aufenthaltsbewilligung im Kanton Tessin verweigert worden war, der aber anschließend in Graubünden eine Bewilligung erhielt und sogar ein Gesuch für eine Niederlassungsbewilligung stellen konnte.
6: Ho detto la deputata Gabriela Menghini in Auen in una debatta attuale a Gran Cusagl. La praccia del grigium fa cenir attrattiva la Mesolcina per la criminalità organizzata, dice Aurelio Troger, il presidente della Vigenenza Burgaisa di Roveredo. Il problema sai urgente.
2: Per noi è molto importante far capire a Coira che il momento di Roveredo è molto pesante in questo caso. E bisogna combatterlo subito alle radici, perché la mafia quando mette le radici, dopo è difficile toglierla.
6: Il problema con la mafia in Mesolcina sai crescere agli ultimi anni. La reggenza grigiuma è già persa la controlla in quel connex.
2: Negli ultimi 20 anni la criminalità e la mafia sul territorio della Mesolcina è andata a aumentare. Questo significa che il governo ha perso il treno per poter mettere a posto queste cose nel nostro territorio.
6: Managgio è il direttore di giurezza Peter Payer. Quello finì a rifiutò di lasciare controllare il registro penale se qualcuno domanda in grigium un permesso di domicilio B, con l'argomento che le convenzioni con l'Unione Europea scomandano tali controlli. Ma il Centum Tessin comprova che questo è possibile. L'ovegna il registro penale controllò sistematicamente da spepassa dei gens, con successo. Già il primo anno aveva il Tessin rifiutò a bodduce in persona il permesso di domicilio per vide l'urpasso criminale. Se quella praccia funziona in Tessin, funzionesla era in grigium, dice Aurelio Troger.
2: A livello di permessi di soggiorno bisognerebbe introdurre come fanno in Ticino. Quando si richiede il permesso di soggiorno B bisogna chiedere l'attestato del casellario giudiziale, che in Grigioni non chiedono, ma il Ticino chiede e questo porta che il problema chi va a chiedere il permesso di soggiorno in Ticino entra in Mesolcina a chiederlo e perciò la gente che ha dei problemi con la giustizia si porta tutti in Mesolcina a chiedere questa cosa.
6: Per fer squitch sul Departamento de Sicurezza, Olaf Ginencia Burgaisa cominciò a ridurre il tempo contro le domande di naturalizzazione, scegliet vol roveredo al passaporto svizzero. Quello non giaia, con quello mas della Ginencia Burgaisa robes, ci notuocen insembel, dera la risposta del Centum. Al Centum ho imnaciò da surpigliere l'amministrazione de roveredo, se quella praccia non smetta. Ma per Aurelio Troger sono due temi scoliosi. Se un criminale survegna un permesso di domicilio, posso più tardi domandare il pass svizzero. Per sciogliere la disputa, siamo rappresentanti della Ginencia Burgaisa di Roveredo in scontro con i Schmeis a Cuira con Peter Paier ed altri funzionari del Centum. All'incontro è Aurelio Troger e la Ginencia Burgaisa pretesi una soluzione concreta del Centum. C'è il Centum stop ciò a discorrere col Tessin per guardare se il grigion può esurpigliare in un metodo l'otter la praccia da controllare als registri penils.
2: Principalmente è che ci sia più contatto col Canton Ticino, che è un cantone che c'ha esperienza, dovrebbero fare degli incontri e discutere la cosa. Se lei c'ha un cantone vicino e lui ha già dal 2015 questa attività di controllo, allora il cantone di Grigioni dovrebbe sedersi assieme e discutere le cose per vedere come si possono migliorare o come si possono attivare queste cose. Adesso la patata bollente è in mani del cantone.
1: Il Tifalciotto de Maesosa di Canton, il consigliere governativo e direttore del Sertat Peter Paier, ha annunciato che il Departamento esaminerà se fosse eventualmente possibile di introdurre tali controlli in numerose zone da rischio. Se che monta esatto, anche ne dobbiamo fare.
6: Fino a se vava Peter Paier ad una dit che controlle sistematiche del registro penale per domande per permesso di domicilio B non siano possibili. O se tu ne quei otter, analisi dell'ufficio di migrazione muossero eventualmente una possibilità di pigliare misure in situazioni eccezionali, in regioni periclitate, scuola Mesolcina. O Paier annunciò quest'evna. L'annuncio sa un primo passo, ma quel passo non scioglie un giunto problemi. O Aurelio Troger, il presidente della Ginencia Burgaisa di Roveredo, di tots.
8: Also per uns genug nicht, weil ich denke, das muss überall in der ganzen Graubünden sein. Wir machen eine Losung für ein Tal oder ein Gebiet und dort nachher, die Leute, sie dürfen auch gehen in der anderen Seite von Graubünden, dort eine Aufenthaltsgenehmigung fragen, oder? Und sie sind wieder aktiv in Misox.
6: Se il Centum fes di meine Kontrolle del Register Penel B in Mesolcina, pudesse un criminale semplicemente domandare un permesso di domicilio B in un'altra regione del Centum, in cui sia Register Penel non giova in giù una rola e curcelò il permesso ir con quel a stare in Mesolcina. Peter Paier dottiers che quella debolezza esista.
3: Das ist das Risiko im Moment. Wir haben einfach geschaut, lässt das Gesetz irgendwo Spielraum zu. Und das ist ein möglicher Spielraum, den wir sehen. Darum werden wir das jetzt klären. Aber es ist tatsächlich so, müssen wir nachher gut schauen, ob es, wenn wir das einführen könnten, ob es dann irgendwelche Verschiebungen gibt. Und das ist ein Punkt, der im Moment noch offen ist.
6: Ma non fosse più semplice se il Grigium surpigliesse semplicemente la praccia del Tessin, che controlla già da spesura dei gens als registri penali sistematicamente, er contro le risalve giuridiche che vengono da Berna.
3: Wir sind im engen Austausch mit dem Kanton Tessin und auf der anderen Seite sind wir aber der klaren Auffassung, man kann Kriminalität nicht bekämpfen, indem man selber anfängt, Gesetze, die nun mal bestehen, abzuändern oder selber zu interpretieren.
6: Ma per Cesco è riuscito al Centum Tessin da davarda spel 2015 una soluzione che funziona e del Grigium non riuscisce a quello?
3: Das müssen Sie jetzt Tessin fragen. Ich kann einfach nur feststellen, wir glauben nicht, dass wir Kriminalität im Kanton bekämpfen können, indem wir selber anfangen, Gesetze, die nun mal bestehen und die nun mal so lauten, wie sie lauten, nicht mehr anzuwenden oder die sogar zu missachten.
6: Il direttore della Sicurezza allora investe un tempo finché il Centum potesse produrre una soluzione che scioglie il problema con il permesso di domicilio B e contentesse la popolazione in Mesolcina.
3: Der vereinte Kampf gegen organisierte Kriminalität, das wird noch Jahre dauern und braucht noch viel mehr Anstrengungen von allen, aber auch das Verständnis von allen, dass alle eben auf ihrer Ebene, auf ihrer Stufe tätig werden.
6: Le differenze d'opinione tra entre la Mesolcina e Cuira restano di meno per primi in avent, il problema spetta in avent, denir scolt.
1: Endossa il balapè di campionati mondiali da balapè negli Stati Uniti, Canada e Messico. La Davos Giacci, la nazionale svizzera, oggi incontra la Bosnia Erzegovina e sto in G amicabile avanti di Jones. Calgi o Bosnia Gudania con 2-0. Fenozze che la soletta già ci le due nazioni sono giuia e una contro l'altra. E che stasera, alla Snow, fronte un po' spè in Senlotter e che è il campionato mondiale. In un momento tutto speciale è per un fan da Sagon, Ari Kotoric. 34 anni, nasce e cresce in Svizzera, tant'anzi sua famiglia viene dalla Bosnia. Si scorda mai, batten per tutte le due terre. E in specie, o faccio una visita ad lui.
9: Ari Kotoric, un grande fan di Balapai, voi siete nasci in Svizzera, voi siete il pass della Bosnia-Herzegovina, la Svizzera dà contro Bosnia-Herzegovina, con speciale con Jukos per voi.
4: Le due chiare che ho carezzato il PFC datano in incontro l'altra, e il registro datano incontro il luogo che sono os momentano che sono cresciuti, che sono diventati tutti ciò che sono oggi di. Io credo che più stanno facendo in Bugi, è un grande gioco per me.
9: E che fa con le emozioni? Con l'emozionale vieni qua?
4: Fitch emozionale. In suol come due sgodogne.
9: Che fosse in quel caso il risultato perfetto in quei scenari, in pari?
4: Io già sono Remi pari, 3-3, biars goals, biars interessanti sezioni. C'è che io credo che vigne ad essere in gioco, also io credo che vinde ad essere in pari, o mi sdus ascien busse lubi da spiarder ad o mi sdus volte gudinia, ston gudinia buona meni elge son il secondo gioco, sia che ston se zarver da mi sdus equipa, salu, vini haldo.
9: Corre gois vus, si dat gol per Svizzera, nie per la Bosnia.
4: Si dat un bugradin incontro l'altro, salu, un borla lieu d'intorno, a dos si incontro l'altro dat un selegro, semplicemente per mince gol, per via da mince gol mua senti la qualità delle equipe, ad io vigne selegra, ad exacto von dir, Jons, hanno già son dao in incontro l'altro, le serie già giù lezzi, gron, lua Bosnia gudignao 2-0, già leo a zero, effo selegrao senti il gol, ad io vese lu selegrao se Svizzera vese dao in, also, in Selegra è forse dato in gol.
9: C'è una delle equipe che ha ordine del campionato mondiale, per chi tengono lo?
4: Non mi sono la Svizzera va a vincere, la Bosnia va a casa, vengo naturalmente a tenere per la Svizzera. Si sa bene il contrario, vengo a tenere con Bosnia, ma io non è una dina di quello che non mi sono le equipe che vengono a vincere. Quindi io Selegra non sono quel match.
9: E con grande il nervoso dato con noi?
4: Io sono osbo più nervoso. No, let's credo che vieni einfach in se einfach gude che quelle due stiare daten in contro l'altra.
9: A cosa vieni se per seguita qui giù?
4: Deplorabile, ma in mo se life ti creo vai da l'uvra servec da noc sel moment, lu vieni da me un exacto den cei veren in quart ver gaules nov, a sci che vieni matei a marai na ga ene von che un cei velen veren magari forza il nate il cun me lu sperza ve fai na egliada. Aber Luque vai facile in prima ronda, lu mondo forza è una marac, sil handy ni sil SRF forza la ulteriore quartura 20 minuti se sia. A lu sono spanigiao se c'è che il risultato che ven lu da esser.
1: Ne Ari Kotoric bicingal el e plan marveyes scutivo a fitar che sera che la partita tra la Svizzera e la Bosnia Erzegovina naturalmente il totiz oters ci persecution che al campionati mondiali. Da play dalla Svizzera c'è ci Jakin, Trenader e compagnia specie che la partita che stasera allora una mezz'ora da sport che gli allora cas un buon 20 minuti. Che qua è Madness, Our House.

Hei encunter l'Africa dil Sid ni cada da encunter Qatar e duma marvei allora Mexico encunter la Corea dil Sid e sottorno troviamo Angelo che stasera la partita Svizzera encunter la Bosnia Erzegovina la partita dalla Vardata anche al sempre la Svizzera si vece oggi do in ad impari encunter Qatar stas che stasera Nick la reazione scucci Svizzera slessenza presentar che stasera e ci si fa un'Orlando o da chi ci non prendia per la partita contro il

0: Tar Scheinzen. En 10 minutos, c'è ci il trenader Jakin e compagnia Dejen.
1: RTR, dalla da mão, alla saira.
0: Infine, là, un caffè creme.

0: RTL Sport.
1: Endoschia Tour de Suisse, la seconda tappa, nozza Locarno, da Locarno a Locarno, il francese Romain Grégoire o Goudanier, che la seconda tappa, anche il tricot jaune, il tricot di Emir, è anche degna di Pogacar. Elves Prest via far bon time, el che oggi ha perso un po' anche verso la gruppa Naci Grégoire era ein. Mia Schweizer Oz Mark Hirschi el davanti 39 aval da quel Tour de Suisse da quella seconda etappa. Mir e ia a Steffi Heberlin el davantata Oz terza. Marlene Reusser d'antant o faccio un sbaglio, vuol dire che ho via la flada a sua mente. Da dusche dovrò un po' da plate time. Guadagnia l'etappa da Dots o Elisa Longo Borghini, l'italiana europea uscita dalla olandese Femke de Vries, il tricot da leader. Anche qua è Mathieu de Funz e musica.

0: il di dal RTL.
1: Als Thema ist la Giavgia und con Laura Bär, benvenuti. Già Pidic pretende la Vischnionca Burgoise da Roveredo che il Cantum pretende in extract del Register Penal, senza cifra una domanda per una lobbyance da Dimora B, quei per combattere mafiosis che si casescen alla regione, analog alla pratica del Cantum Tessin. Dic al Ministro di Giustizia, Peter Payer, defendiu la pratica del Grigion de bo pretender quei extract. Quei corrisponde bo alla convenia davart la libera circolazione de persunas de la UE. Os a Peter Payer den ton comunicau che detti tutta nord tutina possevla dats de pretender in tal extract se la sigirtat sei preclitada in ina region, sco per exempel el mesauc. A Roveredo ins den ton bo contents con quella risposta. Schilz mafiosi so vegnen bo leula lubiensche de dimora be, se lu mondin in nademain simplemein zanu autrel grigiun nur ki vien bo pretendiu extract. Ad un nom de vart Aurelio Troger, il president la Vischnionca Burgoise. Che quei è un risico, concede il ministro della giustizia. È un dato in igiene decisione e le differenti opinioni in causa restano. Il Consiglio di Vischnionca de Musté vuol vinovon de sister della patinera. Il motivo è che il glatt steht in modo a disposizione in curt temps e del scurst del menaggi. Il Consiglio raccomanda per cui alla popolazione di rifusare l'iniziativa, che viene inoltrata da curt per mantenere il glatt artificiale del centro Fontauna. La superstanza aveva raccomandato di approvare l'iniziativa. Il 12 di Fanadur ha la popolazione di Musté da decidere di avere l'iniziativa per spingere la patinera. Il Parlamento svizzero vuole bo evitare che detti nuove opere a tomare in Svizzera. Con il risultato stretch, di Cien incontra 98 voci al Consiglio nazionale rifusato sull'ovra la controproposta all'iniziativa del Blackout del Consiglio federale. Con cui è il Consiglio nazionale su andaus al Consiglio dels Cantons. A Schieven il Pievel Schweizer a votare davart l'iniziativa, sco è davart la controproposta del Consiglio federale che prevesen omistus de possibilità noves ovres automares. Quasi stau da mia wart, ja gewiss la un bien divertiment con ihr Programm.
2: Sera sonja con RTR alla mesa, cotonoxi arci musical ed avant. E avanti c'è anche a fare sendas.
3: Non c'è stato in bureau, perché ci sta gente nel bureau, perché gli schicco con una volta.
2: Endes mille chilometri sendas dati in Grigion, 500 da Kelz Cira Adriano Petreri da Zurseis. Noi vogliamo accompagnare el e bel accompagnare Snooks, mis nom Toni Poltera.
0: RTR, informativo e divertente.

0: let you know you wanna my kind.
1: In excess, need you tonight, e dispasso las seis. Senza far si vin picciot giù in la svalz, in una variante specir sen la sera, ma proprio a sfrescci vini l'ora erbeg la noce, usci ci dat l'altra opzione d'exe antiniz oz. E antiniz oz a viandar, in grigion dat il endes mela kilometers, sendes da viandar, e clear che le sendes ston neir mantenieides regular manch. La ragazzini o avanti per days con c'era anche un po' più fresco, si è messo in veia per ne a saper ci ci dovrà a ci mangi tutto per mantenere quelle veie, quelle sendes. E perché ho l'accompagnia il lavorant comunale da Sursis.
2: Pli longe in sì che non mai in cui l'auto, pli pinces che le case alla val vengono. Iei in a Gievgia endameon, il ciel sur Savognin e gris. Il Louvre comunal Adriano Petterelli va con auto. El para lux e da buona luna, la giacca orange da neon terligia. Si incumbenza oz, fa pilat in a senda.
3: Des mai il madem de. E roz oz boffil un po' l'erbegiste sull'elco, vabbè, la temperatura s'erbegiste. Regnoter. Na is un alter in typ ci vogu gente a spass, ci e blera tal montagna. E che so dare, de niente so tenere in bureau dro sei, ci sta gu gente nel bureau, perché gli chi co na votto, ve.
2: A Somchant, al territorio de Schis de Savognin, fraina el. El prenza pun e pala o degli auto e va sur in trau per la senda che sto fa pila.
3: A se fa sa de blera ons na vo pleve de la sies de viandar. Allora cresce gli insieme.
2: Se scalzes laien a nuovos festicis alla tiara l'omma. Il vent che usura ai ferms e freits. Col sapun cavel o in cespet e mette el de celavar de la senda. Depi 15 ans fa el son quella lavur.
3: Ah, che faccio se libera con? Ad allora raso or giù co sotto un po'. Chi strube un po'. Ci las rics vardan an giù. Da allora poi c'era crescere anche, da allora nel meson e non vedi una voppia da chicco. E te fast, ed in quel momento pilarci la senda devi andare.
2: In dus mantengono els radon 100 km senda. Meme bia per adine vela sur vista tra de shell.
3: No, non ho niente idea. Però non ho niente idea con che ci li usa per primavera. La nec fagis da vent, però se avanti per emdes, a che ci li è... Pianze, ich schon speziell in der Trasse, at, ich war mir ein Teil der Trasse, obe.
2: El servenir enton agit, de pastors, bikers, trailrunners, chike wie en desches events, weise natural mein gesch, nu kleine plante sin wie, ni nu ken chaiva a crescheren.
3: Er hätte schon gronda valetta, ja. Schreiben da noch Tipps, er hat verreten sich ja lol, für sie flott, obe, in der Trasse mir, rekun kes bikes. Era un rugello, non so fare, non so fare, non so fare, non so fare. È importante. Dove?
2: Per mantenere le sendes, trovi un ton e un biautro lavoro, declara Adriano Petterelli. C'è che il feci e feci sapendo durante l'estate, sai di marcare le sendes. Puma con pals, ma ben è con marcare la crappa.
3: Io vengo davanti, posso fare la crappa, guarda di nuovo marcare. E che io sono un po' di idee che dura un po' esperienza. Ci il viandar vei, non ci è la montata no vei lì miglior. Dove viene davanti or, puzza di crap, allora una sciablona, allora segna secco in stift, come, a marcare già, da sera il mio rad, il collega, ad accalocor, alf, coccio, alf.
2: Vittier viene installato via da viandar tematiche, paghi appunti, monta signalizzazioni sugli interi territori ed è far rondas da controlla. Cheu e Leo schmacca il soleil attraverso le neblas. In senta che la lavora è strencia. Plagé para Adriano Petterelli tutti ne deve. E c'hai plai il miglior?
3: Sai a vedere. Che ne usi prende ciglie. O sotto faccio così anche il co. Si sa tipo spè dex si c'è così a marcar. E si vede ciò se c'è dex non c'è una dei crepigi senza c'è. No, è tutto bello in senso.
2: Mantenere sendes è un lavoro che mai viene mai fine e che cuoce della primavera tocca negli autunni. Frustrante sei gela tutina bo. Il ringraziamento dels hospes che vengono viandani con velo in surses, quai feci adina plagi.

0: Bruno Mars ha just mai die avanti passò le seis. I pensi che le cantadori, le cantadori di corda project na Gedenia Bassa, School Classics, en tot nervux dist il moment. Per ci questa sera è la premiera alla Halle de Glatzgurlaine a scuola, la premiera den arte den concert tot speciale.
1: Una vista la prima ha la chance di cantare insieme con un'orchestra. Qui ci hanno fatto impressione, questo tutti noi, cantare in una quantità più grande, di ancora più grande, qua ci si sa, e qui ci hanno dato tutti un'altra dinamica.
2: A me piace il touch, e è da 102 anni, e con Bava Pragia, e è d'ervo lì a cantare una volta con Martin Zimmermann.
0: Il musical da Dots ha dedicato al secondo progetto da School Classics. Fino alla fine di maggio era Martin Zimmermann, il dirigente di quel corda progetto, che stasera viene manosè il tocco la Carmina Burana di Karl Orff. Il manager musicale dei concerti finali è Urs Leonhard Steiner, da più di diversi involvati ed involvos. Da calz tungs e der insomma scucci als salegren e scucci uns preparò sunt okay sunt its an il arch musical cotnox quasi per far gost an vista della primiera questa sera la sesa mesa cotnox il arch musical con la Carmina Burana de Karl Orff presentò da School Classics ed il corci Martin Zimmermann o dirigia am fin la fin de match.
3: Authentic

Seira Sonciam, dal Giv Giaseira, il disdod de Zerkladokr, la Snov Gioia la Svizzera contro la Bosnia Erzegovina ai campionati mondiali da Blapè. Registravan Erce Farda, Carles Ores, Idea Mingicas Osa Adia, che fis il sto da mi vart, Tone Poltera, az o a compagnia ai microfon. Facendo bella sera, Galdi e Far Pulit, che tenia la divisa, ad allora funzioni il bagn. Ed infine c'è allora Time per Arch Musical. Oz alla seis a mesa, tra l'anzianang Eurythmics. There must be an angel.

0: RTR, l'arch musical.
1: Nana, l'arch musical de Dots ne s'occupa del Tradel Fla. Il tema de Dots es il secondo progetto de School Classics. Beim Bot resunen in pent la Halle de Gurlaine School la Carmina Burana de Karl Orff. E per poter cantare in sim l'ovra è naturalmente importante attivare il corpo. D'una parte con esercizi di trarre il fla, ma er con uno c'è l'esercizi di cantare. Per sentire il puls del coro del progetto ci discute ogni manata Martin Zimmermann su un'estate della partita ad un dell'urdiz de prova. Se ci des l'intento del progetto, se ci sono le sfide e per ci vale la pena di dedicare a questa grande ovra o del Vanciavel Centinaire, dudive durante la prossima ora. È un braio di Anet, flot che vuole il bonder di venire a savare di più davanti al secondo progetto della School Classics e la Carmina Burana, in collaborazione tra l'Engiadina e San Francisco.

0: Es un tasche de süsse schuol, wie für Meilen, das spö kunde schon auf so ni dreo, jo la bassa, però in as genitor se quia. Hai, fa d'una plagiar de stede nir sü.
1: Ella sta jo la bassa es pro cresche de sü quia a schuol. Che es el motiv che la ha dit el es esser quia de la partida.
0: Prima natural meinsch Carmina Burana es una sfida, un bel toc, e naturalmente con questo è un progetto sur de, per mais e naturalmente è un suvenzio qui noi pensiamo fare la partita e di essere con le indigenze svezze di stessi, di lunch non più vis e qui fa il piacere hai.
1: E c'è manella, c'è un bel dì di bella ora ci svegliano in giardino per essere a camminare vale la pena di venire a cantare
0: ma in mio caso è così di venire a manafic bene col clavazzino e col dirigente e la parte della natura posso fare col ciano a buon'ora e dopo posso venire anche il cuore hai, questo è buon
1: e la canta creare un schlöbler o a cantabler conosceva fin già un po' l'ovra o ha fatto il cantà fin già quella co descrives l'ella forse ben cuort or di vista personale questa ovra di musica
0: da tramci conosce la storia dopo quella ovra. Questo è molto interessante, quando mille anni grazie circa hanno cantato queste ovre o queste canzoni del Pövel. E la combinazione tra queste orfe fatte con queste canzoni è molto interessante, è una grande sfida, però questo ci fa rendere interessante per quel che teile queste ovre. E è un grande movimento.
1: O se è ancora un progetto che canta queste ovre, è un mese insieme con gli otto in cruce di Travers. Cos quai nir insieme con gli occhi ne sconosce i cantare usce una grande ovra, cos l'atmosfera del cor?
0: Ecco c'è l'atmosfera qui, da tre mesi un po' speciale, otto scorsi sesi o la bassa crea qui, sai lunch ne più vissi, svezza da stella, questa è una buona atmosfera, sto a dire. E in questo tre mesi d'una la svuge un po' indifferente, le donne sono un po' alte con gli uomini, però tante le donne sono buone, le fatte tante le voci alte, però qui siamo un altro speciale buccia a te, credo, non è una meglio atmosfera.
1: Come descrivesse in modo simpatico, naturalmente, il carattere delle donne senti in coro?
0: Buona domanda. C'è un relativo mangio lunch, fin già, e faccio differenti esperienze. Più alte le voci sono, più difficile ci sono, tante le donne, cosa dire sinceramente, però io vengo creare un sviluppo bene da qui an. E qui c'è un buon sostegno tante delle donne. E te quando l'età è differente, viene un'ora bene, cosa dire. Hey.
1: Più alte le voci vengono avanti alla menzione, l'ovra pretende era l'altezza e la canta creare soprano un. Es quer la sfida de quist ovra cantar o to ces la sfida de Carmina Burana.
0: E grai mica cas la otezza es una grande sfida. Questa leva otezza ci sto lura cifra col temp. Il tu daist vel al deutsch cui questas canzuns la vel tezza il tempo. Gleri da bleres ovras greves, ma endlich questa Carmina Burana c'ha qua schon una volta una sfida speciale.
1: Per poter mettere avanti, c'è Ninetta Bezzola Manaia, precis, datlein als prossims redont 8 minuti, giusto in prim extract della composizione di Karl Orff. Qui è centata della Zürcher Sing Akademie.

0: l'art musical. Il lieu per discurs de musica.
1: Ant il center de l'emission de Dots, el coro de proget de School Classics, ci si dedicesse quest'on alla Carmina Burana. Durant un de l'urdiz de prova sunerè stata della partida. I tante rotter n'ave lui savair co ce les centadures e les centadures de quest coro con l'ot de per tot zot e de tot età descrive quest'ovra.
2: Con quattro cose un'ovra che è maggiata con poesie e canzoni vele del tempo medievale, è difficile declarare al medere se si declara e si dice c'è questo concetto del film.
3: A me fascinasse che il stocco sono tutti differenti e impostate un altro ritmo.
2: Sveglia emozioni perché c'è qua è proprio un'ovra che a terra possanza ed è alla liotta, ha l'impressione che qua è la plage del giur, quando è un tocco classico che ci conosce per il solito.
4: Es ist von langsam bis ganz schnell und klar, den Text muss man ein bisschen auswendig können, dass man rauskommt und nachkommt.
5: Ein Konglomerat oder Bläres, Chansons, ich glaube auch 250 Chansons, ich habe eine Komposition e creare idee scrive declarare il contenuto se c'è quello c'è pina neanche no del tutto però i va varmanci per la roda della vita e sbada di una c'è quella roda il destino diventa di una un tema in quella Carmina.
6: Ich finde es extrem aus dem Herz raus und extrem verwurzelt mit der Natur und auch mit der Natur vom Mensch, also sehr archaisch.
7: Es ist ein Teil, der Tutteltötche rentsche weil es ist ein solistischer Mensch, sie ist geproppt in Deutsch konfiziert, verschiedene Phasen.
5: La musica non è forse un scemo melodioso, con qua ci si è usato, c'è un in un coro, in cui tutto si scioglie, con mezza corsa alla fine. Qui si c'è tanti momenti, ci sono molto sorprendenti, tutto ne ha alla fine, e tutto ne ha cominciato, c'è con un tempo enorme, i design in accelerazione, c'è tanto entrante, c'è i scraie botti non va più per svelte ma loro comincia più al tempo per parte fisica da dot i muri con piano so, è una dinamica enorme in cui stocchi non si sforza di usare e con gualar con un altro ovvero sto dire è più sperimentale.
1: Non c'è che altre ovvero ci si conosce però gli stessi in toc enorme di resa. Si tratta qua di una cantata scenica che è nata durante il Vanciavel Centinaire. Karl Orff ha messo in musica in una collezione di versequanti texti o del tempo di mezzo. Text in latin, tu dai schmedi, e per parte in francese vel. Fin già be qua è mossa che quest'ovra contenga in enorme variazione. Sper la variazione linguistica rappresenta il toc e la tematica mangi in prune differenti facette. I vengono cantate canzoni d'amore, sco e canzoni religiose, e loro e canzoni di compagnia. De quelle ci sono più facili cantate da voi aver bevuto uno o due meolins vin.
5: Un toc c'è difficile speciale, c'è il primo, pensavo, oddio, di quasi in taverna, quasi in toc per gli uomini. E là vai veramente per uomini che vanno in una taverna e cominciano a bere, forse in massa, e fantasiano su tutte le sorte di roba. E quella non è molto suffiente, perché il primo è impossibile cantare, da più ci si canta, da più piacere ce la fa.

0: in taberna, in a part or da Carmina Burana. L'ovra ci sta in il center del progetto attuale de School Classics. Una delle iniziantes de questo progetto, ci des nu lancià avant 2 ans, cum manar sul palc la nuova avla de Beethoven, es Cinzia Regensburger de School, ci ha esurtut la correpetizione durante le prove col coro. Tante rotter, ma la quinta perché ci si insomma nu de fundada questa società de School Classics.
1: La più grande ragione è veramente per quattro cina da in gin orchester, in engiadina, o se ci fa o se alci. E di poter far mostrare la musica classica era in Oceanle, in cui c'era veramente minci un po' d'or part. E c'era anche l'orchestra non suona una d'una BQS, ci sono già super buons, di per sé, perché gli amateurs hanno la possibilità di far parte.
0: Lasciare d'or part un minci, dare la possibilità che è possibile essere la partita centrale su una grande ovra, ci sono le sfide, perché c'è desinovra è difficile, adesso semplicemente non pretendere o dai insomma sfide, o va qua tutto tip top.
1: I dai mi c'è cas sfide. Also no, vanno schon er 102 ci sono le prime anni in coro e forse non sanno neanche note o in un anno mai. Hai, se manch cantà o scienti in coro scennes e loro squai per parte mo gref e nasa per parte dat er mince du sefnes lezioni di teoria per CS di venire un po' di vo e ma hai veramente scrive io schon da far parte si svol proprio e si da proprio als amateur sono questi dann il drive da vo questi dann la forza questi vogliono nur folgas
0: c'è qua ci sti fine vo da quella gli occhi vengo o perché fai o c'è un progetto
1: fai un piacere vero sulla gli occhi a devo ir piacere questo è il più bello, perché in Cina non abbiamo mai potuto cantare in coro e non si rischia di fare l'oralia e per parte non funziona tutto, ma è il stesso.
0: Carmina Burana, il concerto non sono mai stato, ma questa società, voi siete una società, è l'intenzione di continuare con il progetto?
1: Preciso, also minci 2 anni è planizzato un progetto e d'una in giugno per la regione ci dorme in quel momento, vende sempre sdrogliate con musica.
0: Tenere in avanti il contatto, la collaborazione con San Francisco, questo è scopo clare, questo è un progetto comunale con noi, o dare l'idea tutta in ordine di fare il becco degli altri qua, o questo è scopo che tocca per la scuola classics, tocca per San Francisco?
1: Intanto tocca per la scuola classics la collaborazione con San Francisco, ma da mai ora fosse cool di fare qualcosa con altre orchestre, o forse è di più orchestre insieme. Ma la scuola classica è già il centro di lavorare con X in C in altri insieme.

0: promover collaborazioni musicali e quai con possibilità a tutte quelle e queste che hanno piacere di fare musica ed essere della partita, indipendente dall'esperienza. Quai è l'intento principale della School Classics. Perché simile collaborazioni possono realizzare, vuole naturalmente er differente gli occhi contribuisce a simili progetti con star davantvart. Un di questi è il dirigente del partenz Martin Zimmermann. Durante il progetto della Carmina Burana è lui stato il responsabile per le prove del coro che sono state realizzate in Engiadina. Durante la visita ad una delle loro prove, ma le cantadure e le cantadure, tante rotte, er quintace ci siano le qualità di questo dirigente.
1: Il lavoro è una base fitch-fitch simpatica. Sbada c'è il dirigente del corso dei juvenils. Il non fa la differenza con noi juvenils, non c'è il piglio dei nostri fans, ma il da noi questa libertà e essere un po' loco. Il non è fitch severo di una parte, con la precisione di quella parte fitch umoristica.
2: È fitch professionale, è l'ermanà alla scuola media, ora Schiers, e sbada c'è quasi una persona competente, non può non approfittare di lui.
3: Ha una. Eigentlich eine Zurückhaltung und gleich eine grosse Fähigkeit, Leute zu motivieren.
4: Knallhart und doch sehr liebevoll und verspielt.
5: Er fährt viel präzise, aber der Lothar wird er in einem Mut noch besser aus. Also er fährt mit dem Tent X und Witz zu schiessen.
0: Per le Centadure e le Centadure sei ein Plagiar de far prove, erste Lovre pretende in Pruna. E naturalmente c'è un discorso con il dirigente Svessa. Rivai in Engiadina e lei causa il lavoro con il magister di musica al Gimnasio Schiers.
6: Das ist Cinzia, oder, wo in Schiers in die Schule gegangen ist und wo wir haben im Musikgimmi und im Gimmi sehr viel zu tun gehabt miteinander. Und dann hat sie mich angefragt, ob ich das mache. Beim Beethoven ist es noch nicht gegangen und jetzt da Carmina Burana habe ich gefunden. Ja, mache ich das einmal. Jetzt bin ich pensioniert und habe vielleicht ein bisschen Zeit. Und so ist es eigentlich zustande gekommen.
0: Ich lavorare con questo Liocci a grande passion pel chant e per el als fitch agreabel.
6: Es sind so liebe Leute, sind so motiviert und ich finde es auch grossartig, wie die ihre Freizeit wirklich opfern. Es ist ja eine lange Zeit und intensiv mit 11 ganzen Tagen, wo wir zusammen proben. Musikalisch hatte ich eigentlich keine Erwartungen. Ich habe einfach mal angefangen und es entwickelt sich. Und, es ist halt ein zusammengewürfelter Chor, aber es sind so motivierte Leute und die machen das gut.
0: Leute motivieren mit grande Passion pel Chantar. Und der Quest ist er Jan Men Marci.
2: Ein Sohn hat den Chor viril der Zuz und chant zigund Bass.
0: C'è ist der Motiv, der hat gesagt, er will essere della partita.
2: Es sono stato avanti due anni a titolare la nuova avola da Beethoven, quando c'era stata la scuola. E loro erano già niente comunicati, ci eravamo al 9 in due anni. E loro erano già detto a Steiner che questa era Carmina Burana. E una donna di niente, Carmina Burana, che si conosceva ora dal film, se tutti sono tutti qui con Chant.
0: L'atmosfera qui in questo cuore dei progetti, degli occhi della bassa, gli occhi dell'ingiadina, si canta con gli occhi, non si forse può mai cantare. Questa è l'atmosfera di questo cuore.
2: Non vanno una fitch buona atmosfera, si imprendere di una del che conosce nuova gli altri e poi è già un indricciamento che fa piacere.
0: In questa opera lunga, ha lei un passaggio, una parte preferita? Cioè dici, quando non arriva in là, l'ora è qua mese?
2: Il mio passaggio preferito è la fortuna, il cominciamento e la fine. Questo è il più concentrato e il piacere più bello.

La Saira der RTR. Cun scuferidas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktur de musica, Danilo Pavier.

0: Il di der RTL.
1: Als Thema ist la Giavgia und con Laura Bär, benveni. Già Pidic pretende la Vischnionca Burgoise da Roveredo che il Cantum pretende in extract del Register Penal, schon si cifra una domanda per una lobbyance da Dimora B, quei per combattere mafiosis che si casescen alla Region, analog alla pratica del Cantum Tessin. Dic al Ministro di Giustizia, Peter Payer, defendiu la pratica del Grigion de bo pretender quei extract. Quei corrisponde bo alla convenia davart la libera circolazione de personas de la UE. Os a Peter Payer den ton comunicau che detti tutta nor tutina possibilitats de pretender in tal extract se la sigirtat sei periclitada in una region, sco per exempel el Mesauc. A Roveredo ins den ton bo contents con quella risposta. Schilz mafiosi so vegnen bo leula lubiensche de dimora be, se lu mondin in nademain simplemein zenu autrel grijun nur ki vim bo pretendiu extract. A giunum de wart Aurelio Troger, il president la Vischnionca Burgoise. Quei è un rischio, concede il Ministro della Giustizia. È un dato in igiene decisione e le differenti opinioni in causa restano. Il Cusè di Vischnionca de Musté volvina von de Sister della Patinera. Il motivo è che il glatt stetti mo a disposizione in curtems e del scurs del menaggi. Il Cusè raccomanda per cui alla popolazione di rifusare l'iniziativa, che veni di inoltrata da curt per mantenere il glatt artificiale del centro Fontauna. La superstanza aveva raccomandato di approvare l'iniziativa. Il 12 di Fanadur ha la popolazione di Musté da decidere di avere l'iniziativa per spingere la patinera. Il Parlamento svizzero vuole evitare che detti nuove opere a tomare in Svizzera, con il risultato stretch di 100 contro 98 voti al Consiglio nazionale rifusato sull'ovra la controproposta all'iniziativa del blackout del Consiglio federale. Con cui è il Cusè nazionale su un daus al Cusè dels Cantuns. A scieve in il Pievel Svizzer a votare davart l'iniziativa, sco è davart la controproposta del Cusè federale che prevesen omistus de possibilità noves ovres automares. Quasi stau da mia wart, io ci vislo un imbien divertiment con ias program.
0: La Saira der RTL. Und sempre verts. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Simple Vert suri il hit finter la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

Pel campionat mundial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapient a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta

per vus, cun vus. This is the story of my baker.

0: Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schet canzons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

La Rema de Florin Darms. Ina gada vevan poesias Rema. Ina gada era il mond perfets. Fascias eran condiziun suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda. Senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda. Libers essen us de tot sim tops. Toda nuorden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essen us era propi, viden tot, carsci,

La vardain cum ad aivla ci da miss in grond per mal. La vardain cum ad aivla ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere di gnaivla l'amvre arta fa star mal.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da fest, e ci fus giura de zeind da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

tua cidera in vida. Il saliva la formia, quels faiven la musica, si me sume

Eh, fortuna is what la gira. El giun, quel es schloppa. Ust jöves nimm blu da vi. Tuats insieme.